Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 3:02.
1: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: All Night Long, il programma che accende la notte.
1: Sono le 5, l'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 6:01.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Noi le suoniamo e tu le canti.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

Giovedì 8 ottobre 2026, la chiesa ricorda Santa Reparata e San Giovanni Calabria. La luna calante è illuminata al 12%. Il proverbio del giorno, chi dorme non piglia pesci, ricorda che un atteggiamento vigile e attivo permette di conseguire i risultati desiderati. E si celebra la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 la Repubblica di San Marino adottava la nuova Costituzione che sostituiva lo statuti comunali in vigore da 300 anni. Nel 1803 moriva a Firenze il poeta e drammaturgo Vittorio Alfieri. Nel 1912 Antonio d'Alba, che aveva tentato di uccidere il re Vittorio Emanuele III, veniva condannato a 30 anni, una pena ridotta dato che il ragazzo era ancora minorenne. E nel 1930 a Ciampino, volo sperimentale per il primo elicottero moderno, il DAT-3, che poteva volare in verticale, era stato progettato da Corradino d'Ascanio. E nel 1971 nel Regno Unito veniva pubblicato Imagine, il quinto album solista di John Lennon, già uscito in America un mese prima. Nel 1985 moriva a Monza lo scrittore Riccardo Bacchelli, ispiratore di una legge per la sussistenza a cittadini illustri in stato di indigenza. Nel 1995 matrimonio per l'attrice Maria Grazia Cucinotta, che a San Gemini, in provincia di Terni, sposava Giulio Violati. Avevano 26 e 28 anni. Nel 2000 la Ferrari tornava a vincere il mondiale di Formula 1, conquistando il titolo costruttori e piloti con Michael Schumacher. 25 anni fa, nel 2001, gravissimo incidente aereo a Milano, dove un velivolo della compagnia svedese SAS si schiantava su un edificio di smistamento bagagli, provocando 118 vittime. Nel 2007 il premio Nobel per la medicina veniva assegnato a Mario Capecchi per le scoperte sulle cellule embrionali. E nel 2022 Filippo Ganna riportava all'Italia il primato mondiale dell'ora di ciclismo, percorrendo 56 chilometri e 792 metri. Sono nati l'8 ottobre. Nel 1881 Vincenzo Perugia, l'imbianchino che rubò la Gioconda. Nel 1931 l'editore Franco Cosimo Panini. Nel 1948 il fondatore dell'Adusbef Elio Lannutti, l'attore e regista Nini Salerno. Nascevano oggi anche la doppiatrice Daniela Fava nel 1954, il calciatore campione mondiale 1982 Antonio Cabrini nel 1957, il fondatore di Netflix Reed Hastings nel 1960, il cuoco e conduttore TV Carlo Cracco nel 1965 e il cantante Bruno Mars, nato in questo giorno nel 1985. Anche per l'8 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Sono le 7:03.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
6: Pane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Giornata decisiva alla Camera per la riforma elettorale. Il voto finale a scrutinio segreto è previsto oggi alle 12:30 dopo l'approvazione delle tre fiducie richieste dal governo. L'ultima ha ottenuto 228 sì. Le opposizioni hanno chiesto maggiori garanzie sulla segretezza del voto proponendo il sistema manuale con palline e urne. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha confermato la procedura elettronica prevista dal regolamento. Giorgia Meloni si dice tranquilla, Riccardo Maggi prosegue intanto lo sciopero della fame per chiedere la raccolta digitale delle firme.
9: Il governo valuta un intervento sulle accise mobili per contenere il costo dei carburanti. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, indica 170 milioni di euro disponibili e chiede alle compagnie di ripristinare pienamente il tetto ai prezzi. Nell'ultima rilevazione il gasolio sulla rete ordinaria ha raggiunto in media 2,261 millesimi al litro. Eni ha invece ridotto di 4 centesimi il prezzo del proprio diesel, portandolo a 2,21 euro. Il ministro Giancarlo Giorgetti partecipa oggi e domani agli incontri economici europei in Lussemburgo.
8: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato tre provvedimenti di grazia. Tra i beneficiari c'è Guido Gianni, il gioielliere che nel 2008 a Nicolosi uccise due rapinatori e ne ferì un terzo. La grazia è parziale, riduce di 3 anni e 2 mesi la condanna a 12 anni e 4 mesi per duplice omicidio e tentato omicidio. I giudici avevano escluso la legittima difesa ritenendo che i colpi mortali fossero stati esplosi durante la fuga dei rapinatori. Gli altri provvedimenti riguardano due condannati per reati legati agli stupefacenti.
9: 25 morti e 100 feriti negli attacchi russi contro l'Ucraina è il bilancio comunicato ieri sera dal presidente Volodymyr Zelensky. 19 vittime, tra cui 5 bambini, sono state registrate a Priliuk, nella regione di Cherniv, dove un missile ha colpito un edificio residenziale. Le squadre di soccorso hanno lavorato per tutta la giornata tra le macerie. Zelensky ha chiesto ai leader internazionali di non restare in silenzio e di aumentare la pressione su Mosca. Inoltre, sollecitato nuovi aiuti per rafforzare le difese ucraine.
8: Maltempo sull'Italia con un'allerta arancione oggi in Toscana e gialla in altre 11 regioni. Sono Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Il quadro interessa quindi un'ampia parte della penisola, dal nord al mezzogiorno. A Roma già ieri sera un forte acquazzone ha provocato allagamenti e difficoltà alla circolazione. Per gli spostamenti è utile verificare gli avvisi locali. I livelli di allerta possono riguardare specifiche zone delle regioni interessate.
9: La Procura di Roma indaga per tentato omicidio sull'aggressione all'attore Davide Iacopini, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 5 ottobre sarebbe stato colpito con un calcio dal passeggero di una minicar mentre viaggiava su un monopattino nel quartiere Monteverde. Cadendo avrebbe urtato violentemente un'auto in sosta. Gli inquirenti esaminano le immagini delle telecamere e le testimonianze. Si cercano due persone e si verifica possibili collegamenti con altre aggressioni avvenute nella stessa zona.
8: E chiudiamo con la pagina sportiva a cura della nostra Federica Sorrentino.
10: Messi e Cristiano Ronaldo hanno fatto collezioni di palloni d'oro. Il numero 10 argentino ha disputato la sua ultima partita con la nazionale albiceleste, chiudendo oltre 20 anni di storia con la maglia del suo paese, e l'addio non poteva che arrivare con un gol. Messi è andato a segno nella vittoria per 3-0 contro il Benin davanti a oltre 80.000 spettatori. spettatori al Monumental di Buenos Aires. Diverso destino per CR7, arrivato a 997 gol segnati in carriera in tutte le competizioni dopo aver abbandonato il ritiro della nazionale portoghese, in dissidio con il CT Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo prova a ricucire porgendo le scuse a compagni di squadra e tifosi. Qualcuno però fa notare che senza il fenomeno il Portogallo ha vinto lo stesso. Resta da capire se siamo già al dopo Ronaldo, che probabilmente sognava di segnare il millesimo gol con la maglia lusitana.
8: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
7: Le news tornano tra un'ora circa.
11: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Giovedì 8 ottobre 2026. La chiesa ricorda Santa Reparata e San Giovanni Calabria. La luna calante è illuminata al 12%. Il proverbio del giorno, chi dorme non piglia pesci, ricorda che un atteggiamento vigile e attivo permette di conseguire i risultati desiderati. E si celebra la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 la Repubblica di San Marino adottava la nuova Costituzione che sostituiva lo statuti comunali in vigore da 300 anni. Nel 1803 moriva a Firenze il poeta e drammaturgo Vittorio Alfieri. Nel 1912 Antonio d'Alba, che aveva tentato di uccidere il re Vittorio Emanuele III, veniva condannato a 30 anni, una pena ridotta dato che il ragazzo era ancora minorenne. E nel 1930 a Ciampino, volo sperimentale per il primo elicottero moderno, il DAT-3, che poteva volare in verticale, era stato progettato da Corradino d'Ascanio. E nel 1971 nel Regno Unito veniva pubblicato Imagine, il quinto album solista di John Lennon, già uscito in America un mese prima. Nel 1985 moriva a Monza lo scrittore Riccardo Bacchelli, ispiratore di una legge per la sussistenza a cittadini illustri in stato di indigenza. Nel 1995 matrimonio per l'attrice Maria Grazia Cucinotta, che a San Gemini, in provincia di Terni, sposava Giulio Violati. Avevano 26 e 28 anni. Nel 2000 la Ferrari tornava a vincere il mondiale di Formula 1, conquistando il titolo costruttori e piloti con Michael Schumacher. 25 anni fa, nel 2001, gravissimo incidente aereo a Milano, dove un velivolo della compagnia svedese SAS si schiantava su un edificio di smistamento bagagli, provocando 118 vittime. Nel 2007 il premio Nobel per la medicina veniva assegnato a Mario Capecchi per le scoperte sulle cellule embrionali. E nel 2022 Filippo Ganna riportava all'Italia il primato mondiale dell'ora di ciclismo, percorrendo 56 km e 792 metri. Sono nati l'8 ottobre. Nel 1881 Vincenzo Perugia, l'imbianchino che rubò la Gioconda. Nel 1931 l'editore Franco Cosimo Panini. Nel 1948 il fondatore dell'Adusbef Elio Lannutti e l'attore e regista Nini Salerno. Nascevano oggi anche la doppiatrice Daniela Fava nel 1954, il calciatore campione mondiale 1982 Antonio Cabrini nel 1957, il fondatore di Netflix Reed Hastings nel 1960, il cuoco e conduttore TV Carlo Cracco nel 1965 e il cantante Bruno Mars, nato in questo giorno nel 1985. Anche per l'8 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
4: Previsioni del tempo.

0: Sono le 8:01. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
2: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Giornata decisiva alla Camera per la riforma elettorale. Il voto finale a scrutinio segreto è previsto oggi alle 12:30 dopo l'approvazione delle tre fiducie richieste dal governo. L'ultima ha ottenuto 228 sì. Le opposizioni hanno chiesto maggiori garanzie sulla segretezza del voto proponendo il sistema manuale con palline e urne. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha confermato la procedura elettronica prevista dal regolamento. Giorgio Meloni si dice tranquilla, Riccardo Maggi prosegue intanto lo sciopero della fame per chiedere la raccolta digitale delle firme.
9: Il governo valuta un intervento sulle accise mobili per contenere il costo dei carburanti. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, indica 170 milioni di euro disponibili e chiede alle compagnie di ripristinare pienamente il tetto ai prezzi. Nell'ultima rilevazione il gasolio sulla rete ordinaria ha raggiunto in media 2,261 euro millesimi al litro. Eni ha invece ridotto di 4 centesimi il prezzo del proprio diesel, portandolo a 2,21 euro. Il ministro Giancarlo Giorgetti partecipa oggi e domani agli incontri economici europei in Lussemburgo.
8: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato tre provvedimenti di grazia. Tra i beneficiari c'è Guido Gianni, il gioielliere che nel 2008 a Nicolosi uccise due rapinatori e ne ferì un terzo. La grazia è parziale, riduce di 3 anni e 2 mesi la condanna a 12 anni e 4 mesi per duplice omicidio e tentato omicidio. I giudici avevano escluso la legittima difesa, ritenendo che i colpi mortali fossero stati esplosi durante la fuga dei rapinatori. Gli altri provvedimenti riguardano due condannati per reati legati agli stupefacenti.
9: 25 morti e 100 feriti negli attacchi russi contro l'Ucraina è il bilancio comunicato ieri sera dal presidente Volodymyr Zelensky. 19 vittime, tra cui 5 bambini, sono state registrate a Prilyuk, nella regione di Cherniv, dove un missile ha colpito un edificio residenziale. Le squadre di soccorso hanno lavorato per tutta la giornata tra le macerie. Zelensky ha chiesto ai leader internazionali di non restare in silenzio e di aumentare la pressione su Mosca. Inoltre sollecitato nuove aiuti per rafforzare le difese ucraine.
8: Maltempo sull'Italia con un'allerta arancione oggi in Toscana e gialla in altre 11 regioni. Sono Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Il quadro interessa quindi un'ampia parte della penisola, dal nord al mezzogiorno. A Roma già ieri sera un forte acquazzone ha provocato allagamenti e difficoltà alla circolazione. Per gli spostamenti è utile verificare gli avvisi locali. I livelli di allerta possono riguardare specifiche zone delle regioni interessate.
9: La Procura di Roma indaga per tentato omicidio sull'aggressione all'attore Davide Iacopini, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 5 ottobre sarebbe stato colpito con un calcio dal passeggero di una minicar mentre viaggiava su un monopattino nel quartiere Monteverde. Cadendo avrebbe urtato violentemente un'auto in sosta. Gli inquirenti esaminano le immagini delle telecamere e le testimonianze. Si cercano due persone e si verificano possibili collegamenti con altre aggressioni avvenute nella stessa zona.
8: E chiudiamo con la pagina sportiva a cura della nostra Federica Sorrentino.
10: Messi e Cristiano Ronaldo hanno fatto collezioni di palloni d'oro. Il numero 10 argentino ha disputato la sua ultima partita con la nazionale albiceleste, chiudendo oltre 20 anni di storia con la maglia del suo paese, e l'addio non poteva che arrivare con un gol. Messi è andato a segno nella vittoria per 3-0 contro il Benin davanti a oltre 80.000 spettatori al Monumental di Buenos Aires. Diverso destino per CR7, arrivato a 997 gol segnati in carriera in tutte le competizioni dopo aver abbandonato il ritiro della nazionale portoghese, in dissidio con il CT Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo prova a ricucire porgendo le scuse a compagni di squadra e tifosi. Qualcuno però fa notare che senza il fenomeno il Portogallo ha vinto lo stesso. Resta da capire se siamo già al dopo Ronaldo, che probabilmente sognava di segnare il millesimo gol con la maglia lusitana.
8: Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

Antenna 1. FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Giovedì 8 ottobre 2026. La chiesa ricorda Santa Reparata e San Giovanni Calabria. La luna calante è illuminata al 12%. Il proverbio del giorno, chi dorme non piglia pesci, ricorda che un atteggiamento vigile e attivo permette di conseguire i risultati desiderati. E si celebra la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 la Repubblica di San Marino adottava la nuova Costituzione che sostituiva lo statuti comunali in vigore da 300 anni. Nel 1803 moriva a Firenze il poeta e drammaturgo Vittorio Alfieri. Nel 1912 Antonio d'Alba, che aveva tentato di uccidere il re Vittorio Emanuele III, veniva condannato a 30 anni, una pena ridotta dato che il ragazzo era ancora minorenne. E nel 1930 a Ciampino, volo sperimentale per il primo elicottero moderno, il DAT-3, che poteva volare in verticale, era stato progettato da Corradino d'Ascanio. E nel 1971 nel Regno Unito veniva pubblicato Imagine, il quinto album solista di John Lennon, già uscito in America un mese prima. Nel 1985 moriva a Monza lo scrittore Riccardo Bacchelli, ispiratore di una legge per la sussistenza a cittadini illustri in stato di indigenza. Nel 1995 matrimonio per l'attrice Maria Grazia Cucinotta, che a San Gemini, in provincia di Terni, sposava Giulio Violati. Avevano 26 e 28 anni. Nel 2000 la Ferrari tornava a vincere il mondiale di Formula 1, conquistando il titolo costruttori e piloti con Michael Schumacher. 25 anni fa, nel 2001, gravissimo incidente aereo a Milano, dove un velivolo della compagnia svedese SAS si schiantava su un edificio di smistamento bagagli, provocando 118 vittime. Nel 2007 il premio Nobel per la medicina veniva assegnato a Mario Capecchi per le scoperte sulle cellule embrionali. E nel 2022 Filippo Ganna riportava all'Italia il primato mondiale dell'ora di ciclismo, percorrendo 56 km e 792 metri. Sono nati l'8 ottobre. Nel 1881 Vincenzo Perugia, l'imbianchino che rubò la Gioconda. Nel 1931 l'editore Franco Cosimo Panini. Nel 1948 il fondatore dell'Adusbef Elio Lannutti, l'attore e regista Nini Salerno. Nascevano oggi anche la doppiatrice Daniela Fava nel 1954, il calciatore campione mondiale 1982 Antonio Cabrini nel 1957, il fondatore di Netflix Reed Hastings nel 1960, il cuoco e conduttore TV Carlo Cracco nel 1965 e il cantante Bruno Mars, nato in questo giorno nel 1985. Anche per l'8 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. L'appuntamento è per

0: 500 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Si è spenta a Madrid nell'ospedale dove era ricoverata dopo lo sfratto coatto Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo della lotta per il diritto alla casa che sta infiammando tutta la Spagna. Sentiamo Daniele Ubaldi.
3: Centinaia di persone in strada nel suo nome, veglia funebre spontanea in piazza, condoglianze del premier Sanchez e una nuova fiammata dello scontro politico. L'anziana di Madrid, il cui sfratto è diventato simbolo dell'ondata di proteste per il diritto alla casa che sta scuotendo la Spagna, è morta in ospedale dove era stata trasportata in barella il 23 settembre nello sfratto coatto in diretta TV della sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. La vicenda dell'87enne Mari Carmen Abascal è stata la miccia ad accendere la protesta. Lo sfratto era arrivato dopo una lunga lotta giudiziaria contro il fondo di investimenti Urban Gestion dall'esecutivo uscente, le condoglianze del premier Sanchez e di diversi ministri. Mentre si infiamma la politica, Mari Carmen non è morta, l'hanno assassinata gli avvoltoi che volevano mettere le mani sulla sua casa, scrive la segretaria generale di Podemos, Belarra. Hanno ucciso Mari Carmen, la sofferenza di una persona anziana usata per montare una campagna che nasconda la responsabilità del governo, scrive Vox sul suo account su X.
2: Finito lo sconto fiscale, torna a salire il prezzo del gasolio, è arrivato a 2,261 euro al litro. Pronti ad intervenire di nuovo sulle accise mobili, afferma da spalato la premier Meloni, auspicando che si possa ripristinare a pieno il price cap. Eni intanto riduce sulla sua rete il prezzo del diesel di 4 centesimi, fissandolo a 2,21 euro. Ma sentiamo le parole della presidente del Consiglio.
4: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Ricorderà che noi abbiamo, diciamo, perfezionato questo meccanismo, per cui all'aumento del prezzo del carburante la maggiore IVA che entra viene messa da parte e utilizzata nel caso per riabbassare il prezzo tagliando le accise.
2: Ultimo miglio per la legge elettorale, oggi alla Camera è atteso il voto finale a scrutinio segreto. Ieri è approvata la fiducia posta dal governo sull'articolo 3 del testo dopo aver incassato il giorno prima quelle sugli articoli 1 e 2. La maggioranza rivendica la bontà della riforma e ostenta tranquillità in vista del voto segreto. Legge incostituzionale, attaccano invece le opposizioni, pronte a dare battaglia con decine di ricorsi, come conferma il leader di AVS Angelo Bonelli.
5: Noi lavoreremo per presentare decine di ricorsi a vari tribunali in tutta Italia, perché questa è una legge totalmente incostituzionale, perché viola le prerogative del capo dello Stato, assegna un premio di maggioranza abnorme e sottrae la volontà dei cittadini di poter scegliere il proprio rappresentante con le liste bloccate.
2: Tennis, archiviato l'esordio positivo di Matteo Berrettini al Masters 1000 di Shanghai, scocca l'ora di Matteo Arnaldi, opposto all'australiano Tomic a Pechino, doppio femminile, oggi a caccia della semifinale, la coppia Errani-Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Il traffico in tempo reale.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine, sempre verso Torino, per traffico intenso si rallenta sulla diramazione per Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Previsioni del tempo.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 9:01. L'ora esatta è offerta da
1: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
2: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
6: Pane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. È di un morto e 13 feriti il bilancio provvisorio di un attacco con drone russo contro un edificio residenziale a Kiev. Gli attacchi ordinati da Mosca hanno preso di mira il quartiere di Solomianskij e quello di Obolon, dove una giovane donna è stata trovata vicino ad un'auto in fiamme dopo essere stata colpita da un velivolo privo di pilota. Le sue condizioni sono gravi, lo rendono noto le autorità locali. Un altro edificio di 12 piani sarebbe stato centrato nel cuore della notte. 4 sono i feriti, tra cui dei bambini. Si tratta della prima salva di attacchi contro l'Ucraina dopo uno dei raid più letali degli ultimi mesi. Ieri, nel giorno del compleanno del presidente russo Vladimir Putin, oltre 20 persone sono state uccise dopo che un missile esploso a Priluki nel nord dell'Ucraina. I feriti solo in quel singolo caso sarebbero 55. In Italia adesso, giornata decisiva oggi per la legge elettorale. Il servizio della redazione.
9: Il voto finale a scrutinio segreto è previsto oggi alle 12:30 dopo l'approvazione delle 3 fiducie richieste dal governo. L'ultima ha ottenuto 228 sì. Le opposizioni hanno chiesto maggiori garanzie sulla segretezza del voto proponendo il sistema manuale con palline e urne. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha confermato la procedura elettronica prevista dal regolamento. Giorgia Meloni si dice tranquilla, Riccardo Maggi prosegue intanto lo sciopero della fame per chiedere la raccolta digitale delle firme.
8: Attenzione, nella serata di ieri a Torino, durante il corteo Propal partito dal campus Einaudi, i manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine. Dopo circa un'ora di fronteggiamenti sono stati lanciati alcuni oggetti, una torcia da segnalazione contro gli agenti, e la polizia ha risposto usando l'idrante. La manifestazione era partita al termine dell'incontro sulla Palestina organizzato dal coordinamento Torino per Gaza al campus Einaudi. In testa al corteo lo striscione "contro ogni genocidio, contro ogni guerra, ora e sempre resistenza". Il corteo era formato da 200 persone e man mano si è sciolto annunciando un nuovo appuntamento per il corteo regionale di sabato 10 ottobre. La Procura di Roma indaga per tentato omicidio per l'aggressione all'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. È il servizio della redazione.
10: Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 5 ottobre sarebbe stato colpito con un calcio dal passeggero di una minicar mentre viaggiava su un monopattino nel quartiere Monteverde. Cadendo avrebbe urtato violentemente un'auto in sosta. Gli inquirenti esaminano le immagini delle telecamere e le testimonianze, si cercano due persone e si verificano possibili collegamenti con altre aggressioni avvenute nella stessa zona.
8: Lo sport motori, la Formula 1 è sbarcata a Singapore per il prossimo weekend di gare sul circuito di Marina Bay, dove per la prima volta si disputerà anche una gara sprint, l'ultima prevista in questa stagione. Il percorso di avvicinamento al Gran Premio è iniziato con la notizia che George Russell, l'unico possibile rivale del leader del mondiale e compagno del team in Mercedes Kimi Antonelli, sarà penalizzato in griglia per la sostituzione del propulsore. I danni subiti in Malesia, che hanno costretto il britannico al ritiro, hanno infatti imposto alla scuderia tedesca di anticipare la sostituzione del propulsore a Singapore, e ciò comporterà la partenza dal fondo dello schieramento. Questo però avverrà solo nella gara della domenica e non nella sprint del sabato. Il tennis, il forfait di Sinner purtroppo era nell'aria, anche se speravamo che gli ultimi tornei potessero vederlo in buona salute. Così Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, a margine della 12ª edizione del premio Giuseppe Colalucci al Circolo Antico, tiro al volo sul futuro di Jannik Sinner. Ormai, aggiunto Binaghi, si gioca a tennis fino a 40 anni, per cui Sinner, se è in buona salute, altri 10 anni di grandi risultati dovrebbe darceli. Non c'è altro, più tardi.
7: Le news tornano tra un'ora circa.
11: Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Giovedì 8 ottobre 2026, la chiesa ricorda Santa Reparata e San Giovanni Calabria. La luna calante è illuminata al 12%. Il proverbio del giorno, chi dorme non piglia pesci, ricorda che un atteggiamento vigile e attivo permette di conseguire i risultati desiderati. E si celebra la giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 la Repubblica di San Marino adottava la nuova Costituzione che sostituiva lo statuti comunali in vigore da 300 anni. Nel 1803 moriva a Firenze il poeta e drammaturgo Vittorio Alfieri. Nel 1912 Antonio d'Alba, che aveva tentato di uccidere il re Vittorio Emanuele III, veniva condannato a 30 anni, una pena ridotta dato che il ragazzo era ancora minorenne. E nel 1930 a Ciampino, volo sperimentale per il primo elicottero moderno, il DAT-3, che poteva volare in verticale, era stato progettato da Corradino d'Ascanio. E nel 1971 nel Regno Unito veniva pubblicato Imagine, il quinto album solista di John Lennon, già uscito in America un mese prima. Nel 1985 moriva a Monza lo scrittore Riccardo Bacchelli, ispiratore di una legge per la sussistenza a cittadini illustri in stato di indigenza. Nel 1995 matrimonio per l'attrice Maria Grazia Cucinotta, che a San Gemini, in provincia di Terni, sposava Giulio Violati. Avevano 26 e 28 anni. Nel 2000 la Ferrari tornava a vincere il mondiale di Formula 1, conquistando il titolo costruttori e piloti con Michael Schumacher. 25 anni fa, nel 2001, gravissimo incidente aereo a Milano, dove un velivolo della compagnia svedese SAS si schiantava su un edificio di smistamento bagagli, provocando 118 vittime. Nel 2007 il premio Nobel per la medicina veniva assegnato a Mario Capecchi per le scoperte sulle cellule embrionali. E nel 2022 Filippo Ganna riportava all'Italia il primato mondiale dell'ora di ciclismo, percorrendo 56 km e 792 metri. Sono nati l'8 ottobre. Nel 1881 Vincenzo Perugia, l'imbianchino che rubò la Gioconda. Nel 1931 l'editore Franco Cosimo Panini. Nel 1948 il fondatore dell'Adusbef Elio Lannutti, l'attore e regista Nini Salerno. Nascevano oggi anche la doppiatrice Daniela Fava nel 1954, il calciatore campione mondiale 1982 Antonio Cabrini nel 1957, il fondatore di Netflix Reed Hastings nel 1960, il cuoco e conduttore TV Carlo Cracco nel 1965 e il cantante Bruno Mars, nato in questo giorno nel 1985. Anche per l'8 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: Antenna 1.
2: La radio.
3: In un giorno dove tutto sembra dire

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità. Personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate. Piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Autofrancia,
2: da 50 anni accanto a voi.
4: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alle ultime battute il cammino della legge elettorale in Parlamento, intorno alle 12.30 atteso alla Camera il voto finale con scrutinio segreto sullo Stabilicum. Ieri il via libera, la terza fiducia sull'articolo 3, disco verde, anche all'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuorisede, ai caregiver familiari. La maggioranza rivendica la bontà della riforma e ostenta tranquillità in vista del voto segreto. Legge incostituzionale, attaccano invece le opposizioni pronte a dare battaglia con decine di ricorsi. Si intensifica gli attacchi russi in Ucraina contro obiettivi civili. Nella notte un drone ha centrato un edificio residenziale a Kiev, almeno un morto e 13 feriti il bilancio. Attaccato anche un altro edificio di 12 piani nel distretto di Desnyansky, almeno 4 i feriti, tra cui alcuni bambini. Solo ieri 28 i morti in diversi attacchi. Strage a Priluki nella regione di Chernihiv, dove un missile ha centrato un palazzo. 22 i morti accertati, tra cui 5 bambini. Ci sono anche decine di feriti. Intanto la Lituania, per timore di una qualche azione militare da parte di Mosca nella zona baltica, ha deciso di schierare l'esercito lungo il confine con l'exclave russa di Kaliningrad. Migliaia di persone in piazza a Madrid già questa notte alla notizia della morte in ospedale di Mari Carmen Abascal, l'87enne diventata simbolo della protesta per il diritto alla casa dopo lo sfratto in diretta TV dall'abitazione in cui aveva vissuto per 70 anni. Una veglia funebre contro gli sfratti che uccidono è scattata alla Puerta del Sol, presidio dei manifestanti e luogo simbolo. Il sindacato degli inquilini intanto sta organizzando una nuova giornata di sciopero generale e mobilitazione, mentre il premier Sanchez e i ministri dell'esecutivo uscente esprimono le loro condoglianze e la vicinanza ai familiari e ai sostenitori della donna. Riprende quota allo stesso tempo lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox, che accusano il governo di strumentalizzare la vicenda. Il mondo del volley piange la morte di Stefania Corna, 35 anni, nata a Bergamo, era malata da tempo. Cresciuta nella Foppa Pedretti, aveva giocato a Milano, Casalmaggiore, Pavia e Scandicci. La sua ultima stagione è stata nel 2017 a Cutrofiano, vicino Lecce. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
6: Il traffico in tempo reale.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Bentrovati, una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Circolazione regolare sulle restanti vie di collegamento extraurbane della regione. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it.

0: Street per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Previsioni del tempo.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. La forza di interposizione delle Nazioni Unite in Libano, l'UNIFIL, ha annunciato che una delle sue postazioni vicino al confine con Israele è stata presa di mira da colpi di arma da fuoco, ma non ci sono state vittime. I caschi blu hanno definito la sparatoria inaccettabile. Tali attacchi deliberati mettono gravemente in pericolo la vita dei peacekeeper, hanno aggiunto, precisando che è in corso un'indagine sull'incidente. In Spagna è morta Maria Carmen Abascal, l'87enne spagnola, divenuta il simbolo delle proteste per il diritto alla casa, è deceduta all'ospedale Gregorio Maranon di Madrid, dove era ricoverata dallo scorso 23 settembre dopo lo sfratto coatto in diretta TV su una barella dalla sua abitazione nel quartiere del Retiro, dove aveva vissuto per 70 anni. In Italia, con la politica, mentre si attende la conclusione dell'iter parlamentare della legge elettorale, il governo è ancora alle prese con il difficile nodo del caro carburante. Il servizio della redazione.
6: Il governo valuta un intervento sulle accise mobili per contenere il costo dei carburanti. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, indica 170 milioni di euro disponibili e chiede alle compagnie di ripristinare pienamente il tetto ai prezzi. Nell'ultima rilevazione, il gasolio sulla rete ordinaria ha raggiunto in media 2,261 euro millesimi al litro. Eni ha invece ridotto di 4 centesimi il prezzo del proprio diesel, portandolo a 2,21 euro. Il ministro Giancarlo Giorgetti partecipa oggi e domani agli incontri economici europei in Lussemburgo.
5: Allerta martempo oggi in Toscana con codice arancione su tutta la regione per temporali forti con rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore fino alle 17. Scuole chiuse oggi a Livorno, Pistoia e in altre cittadine della provincia, Carrara, dove sono interdetti anche gli arenili, e in più comuni della Lunigiana, così come a Grosseto e in vari paesi della Marimba. Parole molto dure quelle del Tribunale del Riesame di Napoli nell'ordinanza con la quale ha confermato la misura dell'interdizione della professione medica per 12 mesi al cardiochirurgo del Monaldi Guido Oppido. I giudici parlano di un comportamento connotato da spregiudicatezza e sintomatico di una personalità ostinata. Oppido è ritenuto responsabile dei reati di falso materiale ideologico in concorso per aver falsificato il referto operatorio del trapianto di cuore del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo deceduto lo scorso febbraio a causa di un trapianto di cuore fallito eseguito all'ospedale Monaldi il 23 dicembre 2025. Il calcio, le cronache degli ultimi giorni ci raccontano il differente tramonto internazionale di due stelle del calcio contemporaneo. Sentiamo Federica Sorrentino.
7: Messi e Cristiano Ronaldo hanno fatto collezioni di palloni d'oro. Il numero 10 argentino ha disputato la sua ultima partita con la nazionale albiceleste, chiudendo oltre 20 anni di storia con la maglia del suo paese, e l'addio non poteva che arrivare con un gol. Messi è andato a segno nella vittoria per 3-0 contro il Benin davanti a oltre 80.000 spettatori al Monumental di Buenos Aires. Diverso destino per CR7, arrivato a 997 gol segnati in carriera in tutte le competizioni dopo aver abbandonato il ritiro della nazionale portoghese. In dissidio con il CT Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo prova a ricucire porgendo le scuse a compagni di squadra e tifosi. Qualcuno però fa notare che senza il fenomeno il Portogallo ha vinto lo stesso. Resta da capire se siamo già al dopo Ronaldo, che probabilmente sognava di segnare il millesimo gol con la maglia lusitana.
5: Intanto, dopo la pausa nazionale, torna la Serie A sotto i riflettori la sfida di domenica tra Como e Roma. La squadra di Fabregas arriva all'appuntamento con un filotto di successi dopo l'unica partita negativa della prima parte di stagione, la sconfitta a Frosinone. 15 nazionali di rientro dei rispettivi impegni, il tecnico spagnolo ha dovuto lavorare sul campo con un gruppo molto incompleto, da qui dunque qualche incognita sullo stato di forma di una rosa che offre comunque tante soluzioni. L'ultimo arrivo entrare in Nico Paz dall'Argentina, dove ha contribuito anche alla festa di addio alla nazionale di Leo Messi, segnando un bellissimo gol dimostrando di essere in grande forma. Non c'è altro, più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Una buona giornata.

0: presidio, simbolo dei manifestanti. Tutto il mio affetto alla famiglia e a cari di Mari Carmen. Un abbraccio anche a tutti coloro che oggi sentono questa perdita come propria. Il messaggio del premier Sanchez, travolto con il suo governo dall'ondata di proteste oceaniche e costretto ad indire elezioni anticipate. Si riaccende lo scontro politico con la sinistra e l'ultradestra di Vox, che accusano l'esecutivo di strumentalizzare la vicenda. È incatenata al suo letto d'ospedale, ma sveglia in grado di parlare Krista Pike, la donna condannata a morte e sopravvissuta a ben 2 iniezioni letali in Tennessee, lo riferisce il suo legale. Un giudice di Nashville ha ordinato al Dipartimento delle Prigioni di preservare tutte le prove legate al flop del boia. Intanto ad Huntsville, in Texas, si registra una nuova esecuzione, la 30ª dall'inizio dell'anno negli Stati Uniti. Giustiziato con un'iniezione letale, un 46enne condannato a morte per aver ucciso un addetto alle vendite nel corso di una rapina. Centro Nord Italia alle prese con il maltempo. Una perturbazione nord atlantica sta attraversando buona parte della penisola, portando piogge anche di forte intensità, fulmini e forte vento. Diramata per oggi allerta arancione in Toscana, scuole chiuse in diverse città, da Livorno a Pistoia a Grosseto. A Firenze chiusi parchi, giardini e cimiteri. Allerta gialla in altre 11 regioni. Allagamenti e disagi a Roma, colpita da una vera bomba d'acqua. Da ieri sera 120 gli interventi dei vigili del fuoco per la caduta di alberi, pali della rete telefonica e numerose infiltrazioni d'acqua. In Piemonte, nella provincia di Verbano Cusio-Ossola, tratti in salvo 2 escursionisti rimasti bloccati in un bosco. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Previsioni del tempo. Antenna 1. FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 11.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Sempre più feroce e sanguinaria l'aggressione terroristica russa in Ucraina. Nel mirino la popolazione civile e il servizio della redazione.
9: 25 morti e 100 feriti negli attacchi russi contro l'Ucraina è il bilancio comunicato ieri sera dal presidente Volodymyr Zelensky. 19 vittime, tra cui 5 bambini, sono state registrate a Prilyuk, nella regione di Chernihiv, dove un missile ha colpito un edificio residenziale. Le squadre di soccorso hanno lavorato per tutta la giornata tra le macerie. Zelensky ha chiesto ai leader internazionali di non restare in silenzio e di aumentare la pressione su Mosca. Inoltre, sollecitato nuovi aiuti per rafforzare le difese ucraine.
8: Legge elettorale alla sfida finale, oggi il voto decisivo a scrutinio segreto. Tra gli ambienti della maggioranza a prevalere un clima di scaramantico ottimismo, si dice tranquilla anche la premier Giorgia Meloni. Un passaggio comunque cruciale in vista dell'appuntamento alle 12.30. Le opposizioni hanno chiesto alla presidenza della Camera di mettere in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la segretezza del voto, compreso il ritorno al sistema delle palline e delle urne per la votazione, ma la replica da parte del presidente Lorenzo Fontana e che da regolamento questo tipo di votazione viene utilizzata solo in caso di malfunzionamento del sistema. Si vota a procedimento elettronico, dunque con un appello alla responsabilità di ciascuno. Grazie a ieri 3 provvedimenti del Presidente della Repubblica e il servizio della redazione.
10: Tra i beneficiari c'è Guido Gianni, il gioielliere che nel 2008 a Nicolosi uccise 2 rapinatori e ne ferì un terzo. La grazia è parziale, riduce di 3 anni e 2 mesi la condanna a 12 anni e 4 mesi per duplice omicidio e tentato omicidio. I giudici avevano escluso la legittima difesa ritenendo che i colpi mortali fossero stati esplosi durante la fuga dei rapinatori. Gli altri provvedimenti riguardano 2 condannati per reati legati agli stupefacenti.
8: È morto a 13 anni il ragazzino di San Paolo nel Bresciano che martedì aveva avuto un arresto cardiaco mentre giocava a calcio con gli amici all'oratorio di Cremezzano. Il giovane era stato soccorso sul campo e trasportato in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato ricoverato in condizioni disperate. Per salvarlo era stato praticato a lungo il massaggio cardiaco dopo che il ragazzino si era improvvisamente accasciato mentre stava giocando. Dopo la decisione del Tribunale dei minorenni di Napoli di convalidare la sottrazione dei 3 bimbi a Pietro Loffredo, papà della piccola Fortuna morta in circostanze misteriose al Parco Verde di Caivano, e Giovanna Orta, da parte dei servizi sociali, avvenuta lo scorso 19 settembre a Lanciano, si registra il commento dei legali della coppia. Inaccettabile, affermano gli avvocati Angelo e Sergio Pisani, che 3 bambini siano allontanati dalla propria famiglia a causa di alcune criticità abitative che sono state immediatamente ed adeguatamente affrontate e risolte, che potevano essere risolte anche senza portare via i bambini. I 2 legali contestano duramente il provvedimento e chiedono che si accendano i riflettori su tale vicenda. Lo sport, il tennis, dopo l'ottima prestazione con qualche rimpianto a Tokyo contro Carlos Alcaraz, continua ad alti livelli la tournée asiatica di Matteo Arnaldi, che a Masters 1000 di Shanghai ha chiuso il suo incontro di primo turno battendo Bernard Tomic col punteggio finale di 6-3-6-1. Al secondo turno il ligure se la vedrà con lo statunitense Taylor Fritz, numero 11 del tabellone e numero 12 al mondo. Non c'è altro più tardi.
7: Le news tornano tra un'ora circa.
1: Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o

0: Ici Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano, un mese senza tennis prima della ripartenza. Con obiettivo puntato sugli Australian Open 2027, questo è il piano di rientro di Jannik Sinner, che martedì scorso ha annunciato di aver concluso anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Il numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. E a Sinner manda un suo ideale in bocca al lupo anche il ministro dello sport Andrea Bodi.
2: Dispiace molto perché lo vorremmo sempre in campo, però è umano e gli auguriamo di recuperare presto, di prendersi il tempo necessario, e noi continueremo a essere vicini a lui. Questo è semplicemente una piccola parentesi di una carriera che è già luminosa.
1: Intanto, dopo Berrettini, anche Matteo Arnaldi approda al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. Il 25enne ligure ha sconfitto l'australiano Tomic, affronterà l'americano Fritz. Voltiamo pagina, Formula 1 a Singapore. Quando mancano 7 prove al termine del mondiale, weekend chiave per il leader iridato Kimi Antonelli, perché George Russell, suo compagno alla Mercedes e primo rivale in classifica, meno 84, partirà causa penalità dall'ultima fila per il cambio del motore. Oggi le conferenze dei piloti, domani le libere e sabato, insieme alle qualifiche, c'è anche la sprint. Ed è in pista anche la MotoGP di scena in Indonesia. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A. Giunta la sesta giornata, tutto quasi ruota intorno al big match di domenica pranzo come Roma. I padroni di casa, meno 3 dai giallorossi, che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma, domenica il Monza, in copertina anche Sassuolo Milan, il posticipo Cagliari Juventus. Basket Eurolega reduce dal capo di Verona in campionato e da un inizio negativo in Coppa, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta, ospitale 18 sul neutro di Belgrado del Maccabi Tel Aviv. Alle 20 la Virtus Bologna, dopo aver battuto sulla sirena all'Olympiakos, è attesa dal Bayern Monaco. E ieri in Eurocup successi di Tortona, BC Roma, KO Venezia, in Champions tracollo di Varese. Il mondo del volley piange la morte di Stefania Corna, 35 anni, nata a Bergamo, era malata da tempo. Cresciuta nella Foppa Pedretti, Corna aveva giocato a Milano, Casalmaggiore, Pavia e Scandicci. La sua ultima stagione è stata nel 2017 a Cutrofiano, vicino Lecce. Fece parte per 2 stagioni del Club Italia. Ed è tutto, a più tardi.
3: Previsioni del tempo.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 12 e 2 minuti. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
2: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Giornale Radio.
4: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo la pausa nazionali, nel weekend torna la Serie A sotto i riflettori, la sfida di domenica tra Como e Roma. La squadra di Fabregas arriva all'appuntamento con un filotto di successi dopo l'unica partita negativa della prima parte di stagione, la sconfitta a Frosinone. 15 nazionali di rientro dei rispettivi impegni, il tecnico spagnolo ha dovuto lavorare sul campo con un gruppo molto incompleto, da qui dunque qualche incognita sullo stato di forma di una rosa che offre comunque tante soluzioni. L'ultimo a rientrare è Nico Paz dall'Argentina, dove ha contribuito alla festa di addio alla nazionale di Leo Messi, segnando un bellissimo gol dimostrando di essere in grande forma. Le cronache degli ultimi giorni ci raccontano il differente tramonto internazionale di due stelle del calcio contemporaneo. Sentiamo Federica Sorrentino.
5: Messi e Cristiano Ronaldo hanno fatto collezioni di palloni d'oro. Il numero 10 argentino ha disputato la sua ultima partita con la nazionale albiceleste, chiudendo oltre 20 anni di storia con la maglia del suo paese, e l'addio non poteva che arrivare con un gol. Messi è andato a segno nella vittoria per 3-0 contro il Benin, davanti a oltre 80.000 spettatori al Monumental di Buenos Aires. Diverso destino per CR7, arrivato a 997 gol segnati in carriera in tutte le competizioni, dopo aver abbandonato il ritiro della nazionale portoghese in dissidio con il CT Jorge Jesus. Cristiano Ronaldo prova a ricucire porgendo le scuse a compagni di squadra e tifosi. Qualcuno però fa notare che senza il fenomeno il Portogallo ha vinto lo stesso. Resta da capire se siamo già al dopo Ronaldo, che probabilmente sognava di segnare il millesimo gol con la maglia lusitana.
4: Il tennis, dopo l'ottima prestazione con qualche rimpianto a Tokyo contro Carlos Alcaraz, continua ad alti livelli. La tournée asiatica di Matteo Arnaldi, che al Masters 1000 di Shanghai ha chiuso il suo incontro di primo turno battendo Bernard Domic col punteggio finale di 6-3-6-1. Al secondo turno il ligure se la vedrà con lo statunitense Taylor Fritz, numero 11 del tabellone, 12 al mondo. In campo donne questo pomeriggio a Pechino, nel doppio, la coppia azzurra formata da Sara Errani e Jasmine Paolini dovrà vedersela con la coppia formata dalla canadese Gabriella Dabrowski e dalla brasiliana Luisa Stefani. Il forfait di Sinner purtroppo era nell'aria, anche se speravamo che gli ultimi tornei potessero vederlo in buona salute. Così Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, a margine della 12ª edizione del premio Giuseppe Colalucci al circolo antico tiro al volo sul futuro di Jannik Sinner. Ormai, aggiunto Binaghi, si gioca a tennis fino a 40 anni, per cui Sinner, se è in buona salute, altri 10 anni di grandi risultati dovrebbe darceli. Binaghi è stato uno dei premiati, tra gli altri anche Lorenzo Pellegrini, calciatore della Roma, e Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio. Motori, la Formula 1 è sbarcata a Singapore per il prossimo weekend di gare sul circuito di Marina Bay, dove per la prima volta si disputerà anche una gara sprint, l'ultima prevista in questa stagione. Il percorso di avvicinamento al Gran Premio è iniziato con la notizia che George Russell, l'unico possibile rivale del leader del mondiale e compagno di team di Mercedes di Kimi Antonelli, sarà penalizzato in griglia per la sostituzione del propulsore. I danni subiti in Malesia, che hanno costretto il britannico al ritiro, hanno infatti imposto alla scuderia tedesca di anticipare la sostituzione del propulsore a Singapore, e ciò comporterà la partenza dal fondo della schieramento. Questo però avverrà solo nella gara della domenica e non nella sprint del sabato. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: Le news tornano tra un'ora circa.
6: Antenna 1, stai con noi.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometri zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia,
0: da 50 anni accanto a voi.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Legge elettorale, ultimo atto alla Camera, iniziate le dichiarazioni di voto in vista del via libera definitivo al testo a scrutinio segreto, atteso non prima delle 12.30. La fiducia è un ricatto palese, sapete che senza la fiducia che vi hanno imposto questa riforma non avrebbe avuto i voti per passare. Abbiate un sussulto, disobbedite per la democrazia, ha detto in aula Riccardo Maggi, leader di Più Europa. Tutte le opposizioni contestano la riforma parlando di legge incostituzionale. La maggioranza invece difende lo stabilico e ostenta sicurezza sull'esito delle votazioni. Sono tranquilla come sempre, ha detto alla vigilia la premier Meloni.

0: campo e trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo in condizioni disperate. Nonostante i tentativi dei sanitari, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso in ospedale. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A giunta alla sesta giornata. Tutto quasi ruota intorno al big match di domenica a pranzo con Roma. Padroni di casa a -3 dai giallorossi che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma e domenica il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan e il posticipo Cagliari-Juventus. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Il traffico in tempo reale.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona-Toce segnaliamo code per un veicolo in panne tra Meina e Carpugnino in direzione Gravellona. Sempre in A26 troviamo code per la perdita di un carico tra lo svincolo statale 34 del Lago Maggiore e Baveno verso Genova Voltri. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine, la tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
7: Pane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Via libera della Camera alla legge elettorale. Il provvedimento votato a scrutinio segreto ha ottenuto 227 voti favorevoli. La riforma elettorale dunque legge. Dopo la strage di ieri e i morti della scorsa notte, nuova strage di civili innocenti in Ucraina nell'ennesimo attacco terroristico russo a Kramatorsk nella regione di Donetsk, una raid ha colpito un autobus uccidendo 12 persone e ferendone 14, lo affermano le autorità locali come riporta Ukrainska Pravda. Intanto rimane altissima la tensione tra Cremlino e NATO, in particolare nell'area dell'exclave russa di Kaliningrad, la Lituania, per timore di una qualche azione militare da parte di Mosca. Proprio nella zona baltica avrebbe deciso di schierare truppe a guardia del confine con Kaliningrad, una scelta presa a seguito del deterioramento della situazione della sicurezza nella regione e delle notizie di una possibile mobilitazione in Russia. Secondo il ministro degli interni di Vilnius, la decisione di schierare l'esercito è stata assunta in seguito ad un recente incidente al confine tra Lettonia e Bielorussia. È tornato in maltempo in Italia, allerta arancione in Toscana, mentre gialla in Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Dopo le forti piogge delle scorse ore, più comuni toscani hanno disposto la chiusura di giardini e cimiteri, alcuni anche la sospensione delle attività didattiche. Nella notte un nubifragio ha colpito la capitale, oltre 120 gli interventi dei vigili del fuoco. Questa mattina nubifragio anche a Napoli. Quattro persone sono rimaste ferite questa mattina a Torino in un incidente tra un tram della linea 16 e un furgone all'incrocio tra Corso Einaudi e Corso Galileo Ferraris nel quartiere Corcetta. In seguito allo scontro il tram è deragliato finendo contro un albero che cadendo ha danneggiato alcune auto parcheggiate. I quattro feriti, tutti passeggeri del mezzo pubblico, sono stati soccorsi dal personale sanitario in codice verde e trasportati negli ospedali della zona. La procura di Roma indaga per tentato omicidio per l'aggressione all'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Il servizio della redazione.
10: Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 5 ottobre sarebbe stato colpito con un calcio dal passeggero di una minicar mentre viaggiava su un monopattino nel quartiere Monteverde. Cadendo avrebbe urtato violentemente un'auto in sosta. Gli inquirenti esaminano le immagini delle telecamere e le testimonianze. Si cercano due persone e si verificano possibili collegamenti con altre aggressioni avvenute nella stessa zona.
9: La Guardia di Finanza di Cagliari, nel corso di indagini su una liquidazione di un'agenzia interinale con uffici nel Lazio, in Lombardia, nelle Marche, in Emilia Romagna, in Friuli Venezia Giulia, in Toscana e in Sardegna, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Cagliari nei confronti di 11 soggetti su 14 indagati per bancarotta e autoriciclaggio, 6 a domiciliari e 5 con obbligo di firma. Le indagini avrebbero fatto emergere distrazioni di risorse societarie pari a circa 78 milioni di euro. Ultima pagina in chiusura, la Commissione australiana per l'informazione ha avviato un'inchiesta sulla raccolta e conservazione di dati personali attraverso occhiali connessi di basso prezzo anche dotati dell'applicazione HeyChan, prodotti in Cina dalla ditta Shenzhen Qingchen. In assenza di risposte dalla Shenzhen Qingchen alle richieste preliminari della Commissione, non abbiamo la garanzia che l'impresa protegga i dati personali degli australiani come esigono le norme del Privacy Act, ha dichiarato la commissaria per la protezione della vita privata Carly Kind. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
8: Le news tornano tra un'ora circa.
6: Antenna 1.
8: La radio
11: stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Catena 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta! Non se ne può più! È ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità. Personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate. Piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arbal o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. In primo piano la legge elettorale con il via libera definitivo alla Camera a scrutinio segreto sullo Stabilicum. Nelle dichiarazioni di voto la maggioranza ha difeso la bontà della riforma, le opposizioni hanno rinnovato tutte le critiche parlando di legge incostituzionale. Sentiamo prima Stefano Benigni di Forza Italia, poi il leader 5 Stelle Conte.
5: Chi l'ha scritta quella legge che si chiamava Italicum, che regalava il premio di maggioranza a chi superava il 40%? Chi? Chi aveva previsto i capilista bloccati con sotto le preferenze? Chi? Chi ha messo nero su bianco il ballottaggio? Eccoli qua, Presidente, i campioni della coerenza, giorni alterni! Sono sempre loro!
6: Ecco, questo primato lo avete azzerato. Giorgia Meloni, sei riuscita, tu donna, a sbarrare le altre donne, la strada alle altre donne. Perché i capilista potranno essere tutti uomini. Oggi abbiamo già una politica declinata per lo più al maschile. La donna prima premier della storia che sbarra la strada alle altre donne. Complimenti anche su questo.
4: Il conflitto russo-ucraino registra anche nelle ultime ore un'impennata di vittime civili. A protestare oggi anche il numero uno dell'ONU, Guterres. Il segretario di Stato americano Rubio dice di temere che il conflitto possa estendersi in altri paesi europei e nello stallo negoziale Washington e Mosca preparano affari sul gasdotto Nord Stream che collega Russia ed Europa. Sentiamo Alessandro Cisilin.
7: Si intensifica ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina e si allarga drammaticamente la tendenza a coinvolgere civili. Kiev denuncia stamani la morte di almeno 30 persone in un raid russo che ha colpito una stazione di autobus a Kramatorsk, nel Donetsk. Altri 3 decessi nelle ultime ore nella capitale, secondo il sindaco Klitschko. Fuoco anche verso diverse regioni russe, colpite infrastrutture energetiche. 150 i civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino, protesta il leader dell'ONU Guterres, che invoca una de-escalation. Il segretario di Stato americano Rubio riferisce che anche gli Stati Uniti, come alcuni paesi europei come l'Estonia, che ha mosso le proprie truppe al confine russo, temono l'estendersi del conflitto nel continente, e la Moldavia annuncia stamani la costruzione di rifugi per proteggersi da eventuali attacchi che superassero la frontiera ucraina. E nello stallo negoziale Stati Uniti e Russia preparano affari. La Reuters rivela che gli inviati di Trump e Putin, Kushner e Dmitriev, discutono la possibilità di coinvolgere investitori statunitensi nel gasdotto Nord Stream, che fa transitare il gas russo verso la Germania e l'Europa, preso di mira 4 anni fa nel Baltico da agenti ucraini, secondo quanto accertato dalla magistratura tedesca.
4: Allerta arancione in Toscana, dove le forti piogge delle ultime ore hanno causato allagamenti, alberi caduti, frane e disagi, scuole chiuse, parchi.

simili tra loro, come la mano destra e quella sinistra. La distinzione è fondamentale perché due versioni della stessa molecola possono comportarsi diversamente nell'organismo. Le loro scoperte hanno aperto la strada a processi più precisi nella produzione dei farmaci e potranno avere applicazioni anche nelle nanotecnologie, nell'elettronica e nell'energia. Per la prima volta l'OMS ha pubblicato linee guida globali per la gestione dell'obesità nei bambini e negli adolescenti. Il documento propone cure tempestive, personalizzate e fondate sulle evidenze, con il coinvolgimento delle famiglie e senza colpevolizzare i ragazzi. Per i bambini sotto i 10 anni l'OMS non raccomanda farmaci, chirurgia o dispositivi dimagranti. L'attenzione è invece rivolta all'alimentazione, al movimento, al benessere psicologico e al contrasto di stigma e bullismo. Da oggi all'11 ottobre in Umbria si svolge l'Open Weekend per la salute del cervello. All'ospedale San Giovanni Battista di Foligno è attivo un punto informatico dedicato alla prevenzione, alla diagnosi precoce e agli stili di vita che aiutano a proteggere le capacità cognitive, emotive e relazionali. L'iniziativa coinvolge neurologia e psichiatria e invita a prendersi cura del benessere cerebrale in ogni fase della vita. Infine, il patrimonio culturale apre le sue porte sabato e domenica per le giornate Fai d'autunno. In Toscana saranno visitabili 30 luoghi, alcuni solitamente chiusi al pubblico: palazzi, ville, chiese, siti archeologici, teatri e antiche realtà produttive. L'iniziativa valorizza anche artigianato, mestieri tradizionali e competenze del Made in Italy, grazie al lavoro di numerosi volontari. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: con chi sei.
1: Are you ready? Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Giornale Radio.
6: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore e 164 contrari la riforma della legge elettorale. La maggioranza ha tenuto sul voto segreto. Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato, che ha introdotto le preferenze con i capilista bloccati, dopo che a luglio l'emendamento che le introduceva era stato bocciato dall'Aula di Montecitorio e innalzato il numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni. Il governo intanto è ancora alle prese con il difficile nodo del caro carburanti, il servizio della redazione.
7: Il governo valuta un intervento sulle accise mobili per contenere il costo dei carburanti. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, indica 170 milioni di euro disponibili e chiede alle compagnie di ripristinare pienamente il tetto ai prezzi. Nell'ultima rilevazione il gasolio sulla rete ordinaria ha raggiunto in media 2,261 millesimi al litro. Eni ha invece ridotto di 4 centesimi il prezzo del proprio diesel, portandolo a 2,21 euro. Il ministro Giancarlo Giorgetti partecipa oggi e domani agli incontri economici europei in Lussemburgo.
6: Dall'estero sarebbero false informazioni quelle circolate sui social media e sul web riguardo al presunto secondo caso di malattia polmonare in Russia, dopo il decesso di una ricercatrice 28enne in un laboratorio siberiano. Così l'agenzia sanitaria russa Rospotrebnadzor è intervenuta ufficialmente sulla questione nel tentativo di spegnere le voci sui nuovi contagi di quella che potrebbe essere una peste polmonare diffusasi nella regione di Irkutsk. La Commissione europea ha deciso di stanziare 134,8 milioni di euro dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per sostenere la ripresa in Spagna e Romania a seguito delle gravi catastrofi naturali verificatesi nel 2025. La Spagna riceverà 120,5 milioni di euro a seguito di un'estate devastante caratterizzata da una prolungata siccità, ondate di calore estreme e 3 ondate di gravi incendi boschivi. L'ondata più letale è iniziata l'8 agosto 2025, causando 8 vittime e costringendo evacuazioni di massa. La Romania riceverà 14,3 milioni di euro dopo che gravi inondazioni hanno colpito le regioni di centro, sud, Muntenia e nord-est tra la fine di maggio e l'inizio di giugno 2025. Il disastro ha inoltre causato ingenti danni alla miniera di Sare di Praid, dove le acque in piena del fiume Corund hanno eroso parte dell'alveo, danneggiato le infrastrutture idrotecniche e provocato interruzioni di corrente su vasta scala. In Polonia, in un villaggio vicino a Wyszków, una donna è stata uccisa e altre 2 persone ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare. L'attentatore sarebbe un ragazzo di 15 anni, ex studente dell'istituto, e ora in custodia alle forze dell'ordine. Di nuovo in Italia, ad Atri, in provincia di Teramo, un ragazzo di 16 anni ha riportato la frattura dello zigomo dopo essere stato aggredito a scuola. Il giovane è stato accerchiato durante l'ora di educazione fisica da 2 o 3 coetanei che lo hanno colpito violentemente al volto. Immediatamente soccorso, è stato trasportato in ospedale dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. La scuola, dopo una serie di verifiche interne, ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del presunto responsabile, per il quale è scattata la sospensione di 15 giorni. Una notizia di economia: in chiusura nel 2025 il 29,4% delle famiglie dichiara di aver limitato la spesa per cibo rispetto all'anno precedente, riducendo la quantità o la qualità dei prodotti acquistati. Era il 31,1% nel 2024. Un terzo delle famiglie ha limitato quella per bevande, 33,8% dal 35,3% del 2024, a dirlo è l'ultimo report dell'Istat. Abbiamo terminato, a dopo.
5: Le news tornano tra un'ora circa.
8: Eccolo il momento della giornata dedicato alla musica nuova, alla musica indipendente, alla musica targata Saranno Suonati. Io sono Riccardo Pellegrini per presentarvi le novità del giorno e allora partiamo da No. Questo è il titolo del nuovo singolo firmato

I tuoi sogni da bambino vanno messi in un cassetto. Così mi disse un impiegato mentre accanto suonavano jazz. Raccontava i traguardi di un cartellino timbrato.

0: certo la risposta è no.
1: Pantarei, cantante, sassofonista che arriva da quel di Treviso con questo nuovo singolo che si chiama No e che oggi ha aperto la nostra pagina Saranno Suonati. Un gradito ritorno, quello di Mimmo Cavallo, nuovo progetto anche per lui e questa è Alla Sinco.

alla 5 della tarde, il nuovo singolo di Mimmo Cavallo, estratto dal suo nuovo album, oggi qui a Saranno Suonati, dove c'è anche Angelica De Mondi con Au Revoir.

0: singolo di Francesco Serra, L'infinito voglio te, oggi completa la lista di segnalazioni targate Saranno suonati. La musica indipendente torna domani alla stessa ora.
1: Saranno suonati.
2: Torino 104.7.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio

0: Sono le 15 e 2 minuti. L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
1: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
0: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
2: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
3: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
2: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
3: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
4: La forza della qualità.
3: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
5: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
6: Giornale Radio.
7: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Dopo la pausa nazionali, nel weekend torna la Serie A sotto i riflettori, la sfida di domenica tra Como e Roma. La squadra di Fabregas arriva all'appuntamento con un filotto di successi dopo l'unica partita negativa della prima parte di stagione, la sconfitta a Frosinone. 15 nazionali di rientro dei rispettivi impegni, il tecnico spagnolo ha dovuto lavorare sul campo con un gruppo molto incompleto, da qui dunque qualche incognita sullo stato di forma di una rosa che offre comunque tante soluzioni. L'ultimo a rientrare è Nico Paz dall'Argentina, dove ha contribuito alla festa di addio alla nazionale di Leo Messi, segnando un bellissimo gol dimostrando di essere in grande forma. Le cronache degli ultimi giorni ci raccontano il differente tramonto internazionale di due stelle del calcio contemporaneo. Sentiamo Federica Sorrentino.
8: Messi e Cristiano Ronaldo hanno fatto collezioni di palloni d'oro. Il numero 10 argentino ha disputato la sua ultima partita con la nazionale albiceleste, chiudendo oltre 20 anni di storia con la maglia del suo paese, e l'addio non poteva che arrivare con un gol. Messi è andato a segno nella vittoria per 3-0 contro il Benin davanti a oltre 80.000 spettatori al Monumental di Buenos Aires. Diverso destino per CR7, arrivato a 997 gol segnati in carriera in tutte le competizioni dopo aver abbandonato il ritiro della nazionale portoghese. In dissidio con il CT Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo prova a ricucire porgendo le scuse a compagni di squadra e tifosi. Qualcuno però fa notare che senza il fenomeno il Portogallo ha vinto lo stesso. Resta da capire se siamo già al dopo Ronaldo, che probabilmente sognava di segnare il millesimo gol con la maglia lusitana.
7: Il tennis, dopo l'ottima prestazione con qualche rimpianto a Tokyo contro Carlos Alcaraz, continua ad alti livelli. La tournée asiatica di Matteo Arnaldi, che al Masters 1000 di Shanghai ha chiuso il suo incontro di primo turno battendo Bernard Domic col punteggio finale di 6-3-6-1. Al secondo turno il ligure se la vedrà con lo statunitense Taylor Fritz, numero 11 del tabellone, 12 al mondo. In campo donne questo pomeriggio a Pechino, nel doppio, la coppia azzurra formata da Sara Errani e Jasmine Paolini dovrà vedersela con la coppia formata dalla canadese Gabriella Dabrowski e dalla brasiliana Luisa Stefani. Il forfè di Sinner purtroppo era nell'aria, anche se speravamo che gli ultimi tornei potessero vederlo in buona salute. Così Angelo Binaghi, presidente della Federtennis, a margine della 12ª edizione del premio Giuseppe Colalucci al circolo antico tiro al volo sul futuro di Jannik Sinner. Ormai, aggiunto Binaghi, si gioca a tennis fino a 40 anni, per cui Sinner, se è in buona salute, altri 10 anni di grandi risultati dovrebbe darceli. Binaghi è stato uno dei premiati, tra gli altri anche Lorenzo Pellegrini, calciatore della Roma, e Gennaro Gattuso, tecnico della Lazio. Motori, la Formula 1 è sbarcata a Singapore per il prossimo weekend di gare sul circuito di Marina Bay, dove per la prima volta si disputerà anche una gara sprint, l'ultima prevista in questa stagione. Il percorso di avvicinamento al Gran Premio è iniziato con la notizia che George Russell, l'unico possibile rivale del leader del mondiale e compagno di team di Mercedes di Kimi Antonelli, sarà penalizzato in griglia per la sostituzione del propulsore. I danni subiti in Malesia, che hanno costretto il britannico al ritiro, hanno infatti imposto alla scuderia tedesca di anticipare la sostituzione del propulsore a Singapore, e ciò comporterà la partenza dal fondo della schieramento. Questo però avverrà solo nella gara della domenica e non nella sprint del sabato. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
6: Le news tornano tra un'ora circa.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Auto Francia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 675. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. La riforma elettorale è legge. Alla Camera il via libera definitivo con voto a scrutinio segreto in terza lettura. L'Aula di Montecitorio ha approvato con 227 sì, i no sono stati 164. Esulta la maggioranza mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa e con Meloni gasolio a 3 euro. Nel suo intervento la segretaria Dem Schlein ha scandito: avete paura di perdere, prima le poltrone è vostro slogan. Mai pensato a calcoli elettorali, è una legge che aiuta l'Italia, ha detto Giovanni Donzelli, capogruppo alla Camera di FDL, commentando l'approvazione. Soddisfatta la premier Meloni che in un post sui social ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, abbiamo risposto con i fatti. Tra le novità previste nello Stabilicum, il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, l'indicazione del candidato premier di coalizione. Tornano le preferenze, ma con capolista bloccati, senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Il Nobel per la letteratura 2026 va alla scrittrice canadese Anne Carson. Saggista, poetessa, traduttrice, è stata premiata per la sua opera audace e creativa, scrive nelle sue motivazioni l'Accademia di Svezia. Autrice di oltre 20 libri, tra cui Come l'acqua ed Era una nuvola, usciti in Italia entrambi per Crocetti, e L'autobiografia del rosso, edito dalla Nave di Teseo. Appassionata di greco antico, Carson ha insegnato in molte università nel corso della sua lunga carriera. Archiviata la lunga sosta azzurra per la Nations League, nel weekend riprende la Serie A, giunta la sesta giornata, tutto quasi ruota intorno al big match di domenica pranzo. Como-Roma, i padroni di casa a meno 3 dai giallorossi, che condividono il comando della classifica con Inter e Lazio, che ospiteranno rispettivamente sabato il Parma e domenica il Monza. In copertina anche Sassuolo-Milan e il posticipo Cagliari-Juventus. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Bentrovati e buon pomeriggio a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico scorre in modo regolare lungo le strade della regione. Vi segnaliamo dunque che è attualmente in corso la manifestazione ciclistica a Gran Piemonte. La gara dovrebbe attualmente attestarsi nel territorio di Roddino, per poi percorrere la provinciale 661 in direzione Dogliani. L'arrivo è previsto intorno alle 17 di questo pomeriggio a Bra. Sono previste chiusure e deviazioni al passaggio della carovana dei ciclisti. Tutti i dettagli sul sito della manifestazione. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie. A più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 16.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Aula della Camera ha approvato con 227 voti a favore e 164 contrari la riforma della legge elettorale. La maggioranza ha tenuto sul voto segreto. Si tratta del terzo passaggio parlamentare dopo le modifiche apportate dal Senato, che ha introdotto le preferenze con i capilista bloccati, dopo che a luglio l'emendamento che le introduceva era stato bocciato dall'Aula di Montecitorio e innalzato il numero delle firme richieste ai partiti non presenti in Parlamento per presentarsi alle elezioni. Il governo intanto è ancora alle prese con il difficile nodo del caro carburanti, il servizio della redazione.
6: Il governo valuta un intervento sulle accise mobili per contenere il costo dei carburanti. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, indica 170 milioni di euro disponibili e chiede alle compagnie di ripristinare pienamente il tetto ai prezzi. Nell'ultima rilevazione il gasolio sulla rete ordinaria ha raggiunto in media 2,261 millesimi al litro. Eni ha invece ridotto di 4 centesimi il prezzo del proprio diesel, portandolo a 2,21 euro. Il ministro Giancarlo Giorgetti partecipa oggi e domani agli incontri economici europei in Lussemburgo.
5: Dall'estero sarebbero false informazioni quelle circolate sui social media e sul web riguardo al presunto secondo caso di malattia polmonare in Russia, dopo il decesso di una ricercatrice 28enne in un laboratorio siberiano. Così l'agenzia sanitaria russa Rospotrebnadzor è intervenuta ufficialmente sulla questione nel tentativo di spegnere le voci sui nuovi contagi di quella che potrebbe essere una peste polmonare diffusasi nella regione di Irkutsk. La Commissione europea ha deciso di stanziare 134,8 milioni di euro dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per sostenere la ripresa in Spagna e Romania a seguito delle gravi catastrofi naturali verificatesi nel 2025. La Spagna riceverà 120,5 milioni di euro a seguito di un'estate devastante caratterizzata da una prolungata siccità, ondate di calore estreme e 3 ondate di gravi incendi boschivi. L'ondata più letale è iniziata l'8 agosto 2025, causando 8 vittime e costringendo evacuazioni di massa. Romania riceverà 14,3 milioni di euro dopo che gravi inondazioni hanno colpito le regioni di centro, sud, Muntenia e nord-est tra la fine di maggio e l'inizio di giugno 2025. Il disastro ha inoltre causato ingenti danni alla miniera di sale di Pride, dove le acque in piena del fiume Corund hanno eroso parte dell'alveo, danneggiato le infrastrutture idrotecniche e provocato interruzioni di corrente su vasta scala. In Polonia, in un villaggio vicino a Wyszków, una donna è stata uccisa e altre 2 persone ferite in un attacco con coltello avvenuto in una scuola elementare. L'attentatore sarebbe un ragazzo di 15 anni, ex studente dell'istituto, e ora in custodia alle forze dell'ordine. Di nuovo in Italia, ad Atri, in provincia di Teramo, un ragazzo di 16 anni ha riportato la frattura dello zigomo dopo essere stato aggredito a scuola. Il giovane è stato accerchiato durante l'ora di educazione fisica da 2 o 3 coetanei che lo hanno colpito violentemente al volto. Immediatamente soccorso, è stato trasportato in ospedale dove è stato sottoposto a intervento chirurgico. La scuola, dopo una serie di verifiche interne, ha avviato un procedimento disciplinare nei confronti del presunto responsabile, per il quale è scattata la sospensione di 15 giorni. Una notizia di economia: in chiusura nel 2025 il 29,4% delle famiglie dichiara di aver limitato la spesa per cibo rispetto all'anno precedente, riducendo la quantità o la qualità dei prodotti acquistati. Era il 31,1% nel 2024. Un terzo delle famiglie ha limitato quella per bevande, 33,8% dal 35,3% del 2024, a dirlo è l'ultimo report dell'Istat. Abbiamo terminato, a dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Antenna 1.
4: La radio

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Antenna 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.
1: Dal 2012, Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340-4899-070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Via libera definitivo alla riforma della legge elettorale. L'aula di Montecitorio l'ha approvata con 227 sì, no sono stati 164. Esulta la maggioranza, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto tra gli altri legge truffa e con Meloni gasolio a 3 euro. Nel suo intervento la segretaria Emma Schlein ha scandito: avete paura di perdere prima le poltrone, è il vostro slogan. A chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti, ha scritto la premier in un post sui social. Tra le novità previste nello stabili come il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti, l'indicazione del candidato premier di coalizione. Tornano le preferenze ma con capolista bloccati senza parità di genere e le soglie per i partiti più piccoli. Il conflitto russo-ucraino anche oggi all'escalation di vittime civili, sarebbero almeno 33 i morti in un raid russo che ha colpito un bus a Kramatorsk nel Donetsk. Tra i decessi segnalati a Kiev, ben 150 civili morti o feriti solo ieri in territorio ucraino. Protesta il leader dell'ONU Guterres invocando una de-escalation, centinaia anche gli attacchi ucraini e russi a colpite infrastrutture energetiche. Proseguono le indagini sull'aggressione all'attore Davide Iacopini, ora ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Camillo di Roma con un trauma cranico. L'attore è stato avvicinato da una minicar e colpito con un calcio mentre era su un monopattino nel quartiere Monteverde. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Sempre nella stessa zona, domenica scorsa, una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. La polizia locale sta analizzando le immagini delle telecamere della zona. Non si esclude che gli autori possano essere minorenni. Un mese senza tennis prima della ripartenza, con l'obiettivo puntato agli Australian Open 2027. Questo è il piano di rientro di Jannik Sinner, costretto a concludere anzitempo la stagione a causa dell'infortunio al ginocchio destro. Il numero uno del mondo, destinato comunque a perdere la leadership dell'ATP, si concentrerà in particolare sugli allenamenti per la forza, utili a stabilizzare il tendine della gamba sofferente. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
5: Un buon giovedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A26 di Ramazione Predosa-Bettole sono possibili rallentamenti tra lo svincolo di Novi Ligure e l'innesto con la A7 in direzione Milano. Vi ricordiamo che è in corso la manifestazione ciclistica Gran Piemonte. Gli atleti stanno percorrendo la statale 661 in direzione Cherasco per poi dirigersi alla Morra lungo la provinciale 58. L'arrivo è previsto a Brai intorno alle 17 di oggi. Sono previste chiusure e deviazioni al passaggio della gara. I dettagli sulla manifestazione sono disponibili consultando la pagina dedicata sulla homepage del nostro portale muoversiimpiemonte.it. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Dopo la strage di ieri e i morti della scorsa notte, nuova strage di civili innocenti in Ucraina nell'ennesimo attacco terroristico russo a Kramatorsk nella regione di Donetsk. Un raid ha colpito un autobus uccidendo 12 persone e ferendone 14, lo affermano le autorità locali, come riporta Ukrainska Pravda. Intanto rimane altissima la tensione tra Cremlino e NATO, in particolare nell'area dell'exclave russa di Kaliningrad, la Lituania, per timore di una qualche azione militare da parte di Mosca. Proprio nella zona baltica avrebbe deciso di schierare truppe a guardia del confine con Kaliningrad, una scelta presa a seguito del deterioramento della situazione della sicurezza nella regione e delle notizie di una possibile mobilitazione in Russia. Secondo il ministro degli interni di Vilnius, la decisione di schierare l'esercito è stata assunta in seguito ad un recente incidente al confine tra Lettonia e Bielorussia. È tornato in maltempo in Italia, allerta arancione in Toscana, mentre gialla in Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli, Venezia, Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Dopo le forti piogge delle scorse ore, più comuni toscani hanno disposto la chiusura di giardini e cimiteri, alcuni anche la sospensione delle attività didattiche. Nella notte un nubifragio ha colpito la capitale, oltre 120 gli interventi dei vigili del fuoco. Questa mattina nubifragio anche a Napoli. 4 persone sono rimaste ferite questa mattina a Torino in un incidente tra un tram della linea 16 e un furgone all'incrocio tra corso Einaudi e corso Galileo Ferraris nel quartiere Crocetta. In seguito allo scontro il tram è deragliato finendo contro un albero che, cadendo, ha danneggiato alcune auto parcheggiate. I 4 feriti, tutti passeggeri del mezzo pubblico, sono stati soccorsi dal personale sanitario in codice verde e trasportati negli ospedali della zona. La procura di Roma indaga per tentato omicidio per l'aggressione all'attore Davide Jacopini, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Il servizio della redazione.
10: Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 5 ottobre sarebbe stato colpito con un calcio dal passeggero di una minicar mentre viaggiava su un monopattino nel quartiere Monteverde. Cadendo avrebbe urtato violentemente un'auto in sosta. Gli inquirenti esaminano le immagini delle telecamere e le testimonianze. Si cercano 2 persone e si verificano possibili collegamenti con altre aggressioni avvenute nella stessa zona.
9: La Guardia di Finanza di Cagliari, nel corso di indagini su una liquidazione di un'agenzia interinale con uffici nel Lazio, in Lombardia, nelle Marche, in Emilia Romagna, in Friuli Venezia Giulia, in Toscana e in Sardegna, hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Cagliari nei confronti di 11 soggetti su 14 indagati per bancarotta e autoriciclaggio, 6 a domiciliari e 5 con obbligo di firma. Le indagini avrebbero fatto emergere distrazioni di risorse societarie pari a circa 78 milioni di euro. Ultima pagina in chiusura, la Commissione australiana per l'informazione ha avviato un'inchiesta sulla raccolta e conservazione di dati personali attraverso occhiali connessi di basso prezzo ANCO dotati dell'applicazione HeyChan, prodotti in Cina dalla ditta Shenzhen Qingchen. In assenza di risposte dalla Shenzhen Qingchen alle richieste preliminari della commissione, non abbiamo la garanzia che l'impresa protegga i dati personali degli australiani come esigono le norme del Privacy Act, ha dichiarato la commissaria per la protezione della vita privata Carly Kind. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Più tardi
8: le news tornano tra un'ora circa.
11: Sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Autofrancia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Bentrovati da Jenny De Gaetano, Kimmy Antonelli e Giorgio Russell, ma anche la Ferrari, sempre difficile da prevedere in pista. Sette giorni dopo il Bailam in Malesia, cornice prestata al Gran Premio del Bahrain, il Circus dei Motori fa tappa a Singapore, sulla pista omonima che ospita domenica il Gran Premio di Formula 1, quando poi ne mancano altri sei per concludere la stagione. Il ventenne bolognese, alfiere della Mercedes, a più 84 sul compagno di scuderia, potrebbe centrare in anticipo il titolo, iridato già ad Austin a fine ottobre. Domenica serviranno gli straordinari infatti al pilota inglese per limitare i danni, perché partirà ultimo in seguito alla penalità cambio motore rimediata a Sepang. Dalla sua però la chance di prendersi punti anche nella sprint di sabato. Domani le prime libere indicheranno anche lo stato dell'arte del cavallino reduce dal terzo e quarto posto in Malesia ma senza vittorie dal 5 luglio. Insieme alla Formula 1 weekend all'ultimo sorpasso anche per i centauri della MotoGP di scena in Indo, ancora con 6 gran premi da disputare. In bilico la corsa all'iride in 3, racchiusi in 49 punti, ma Jorge Martin ne ha soli 2 su Marc Marquez, più staccato Bezzecchi. Intanto ha annunciato il nuovo format per il 2027 tra le due ruote, qualifiche anche per la sprint, quelle per la gara lunga divise in Q1 per tutti, Q2 con i migliori 12, cancellate le prequalifiche e il warm up, a disposizione 10 minuti per fare più giri di schieramento prima di posizionarsi in griglia. Voltiamo pagina, dichiarato irrompete le righe in nazionale, sabato torna a suonare la dunata per la Serie A che riprende dopo la sosta di 20 giorni allineata al sesto turno, tegola sull'Inter campione d'Italia che sabato ospita alle 18 il Parma. I nerazzurri, al comando della classifica con le romane, dovranno fare a meno per 20 giorni per infortunio muscolare dell'ex Liverpool Stones. La Roma, che mercoledì in Champions ospiterà il Real dell'ex Mourinho, sarà invece protagonista domenica alle 12.30 a Como, mentre la Lazio alle 15 riceverà il Monza, alle 18 Sassuolo-Milan, nel posticipo serale Cagliari-Juventus. Lunedì doppia appendice Atalanta-Venezia, Torino-Udinese. E domani scocca il gong della ripresa anche per la Serie B, sempre sesto turno, si ricomincia con Avellino-Sampdoria. Infine il basket, Eurolega, reduce dal capo di Verona in campionato e da un inizio negativo in Coppa, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta, ospite alle 18, quarta gara, sul neutro di Belgrado del Maccabi Tel Aviv. Alle 20 la Virtus Bologna, dopo aver battuto sulla sirena l'Olympiakos, è attesa dal Bayern Monaco. Ed è tutto, buona serata.
5: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
6: Un buon giovedì sera a voi che siete in ascolto. La circolazione al momento si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Ci occupiamo quindi della provincia di Cuneo per informarvi che dalle 17 di oggi, per le condizioni meteo avverse, lungo la provinciale 251 viene chiuso il valico del Colle dell'Agnello. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e C.

0: Viabilitami.
1: Su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 18.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
7: Pane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Continua lo scontro politico sulla nuova legge elettorale approvata definitivamente dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Nel pomeriggio Giorgia Meloni ha rivendicato la compattezza del centrodestra e il ritorno del voto di preferenza. Per il governo la riforma assicura maggiore stabilità e una scelta più chiara prima delle elezioni. Le opposizioni contestano invece un sistema che a loro giudizio favorisce la maggioranza. Il leader di Più Europa, Riccardo Maggi, ha annunciato la sospensione dello sciopero della fame e ha ribadito le proprie obiezioni sulla costituzionalità della legge, richiamando l'attenzione del presidente Mattarella.
10: La Banca Centrale Europea mantiene alta l'attenzione sull'inflazione. Dai verbali della riunione di settembre, pubblicati nel pomeriggio, emerge che alcuni governatori considerano giustificato un ulteriore aumento dei tassi di un quarto di punto. Il livello raggiunto a settembre, pari a 2,5%, viene ancora collocato nell'intervallo considerato neutrale per l'economia. Secondo questa valutazione, un nuovo intervento aiuterebbe a riportare stabilmente l'inflazione verso l'obiettivo. Si tratta delle posizioni espresse durante il precedente consiglio direttivo.
9: Andiamo all'estero. Sale a 33 morti il bilancio dell'attacco russo che ha colpito due autobus a Kramatorsk nell'Ucraina orientale. Lo riferiscono le autorità locali. Il governatore Vadim Filashkin ha disposto la sospensione del trasporto pubblico sia a Kramatorsk sia nella vicina Sloviansk, indicando come priorità la protezione degli abitanti. La decisione arriva dopo un netto peggioramento delle condizioni di sicurezza. Proseguono intanto le operazioni tra le macerie a Priliuk, nella regione di Cherniv, dove un altro attacco ha distrutto un edificio residenziale. I soccorritori continuano a rimuovere le strutture crollate.
10: Torniamo in Italia. Attacco informatico contro il sito del Ministero degli Esteri. La Farnesina ha comunicato nel pomeriggio che i tentativi sono in corso dalla mattinata. Secondo il Ministero, i sistemi di protezione ne hanno finora contenuto gli effetti, senza provocare disservizi. Il monitoraggio prosegue con il Polo Strategico Nazionale e le autorità competenti. Le verifiche riguardano anche i siti delle ambasciate e dei consolati italiani all'estero per accertare eventuali tentativi analoghi.
9: Restano gravi le condizioni dell'attore Davide Jacopini, ricoverato in terapia intensiva al San Camillo di Roma dopo un'aggressione. Il bollettino diffuso nel pomeriggio conferma un grave trauma cranico e un intervento neurochirurgico. Il decorso dopo l'operazione è regolare, ma l'attore rimane sedato e la prognosi è strettamente riservata. Gli investigatori cercano una minicar elettrica nera. Sono quattro gli episodi al vaglio della procura che procede per tentato omicidio. Si verifica se gli aggressori siano gli stessi in tutti i casi. Non ha trovato conferma l'ipotesi di una sfida organizzata sui social.
10: Ultima pagina, il Nobel per la letteratura 2026 è stato assegnato alla canadese Anne Carson, poetessa, saggista e traduttrice, ha 76 anni ed è nata a Toronto. L'Accademia di Svezia ha premiato la capacità di creare nuove forme letterarie attraverso il dialogo con la tradizione classica. Studiosa di Saffo ed Euripide, Carson intreccia nelle sue opere poesia, prosa e teatro, tra i titoli pubblicati in Italia, Autobiografia del Rosso e La bellezza del marito. Quando ha ricevuto la telefonata dall'Accademia, si trovava in Islanda, ha raccontato di essere lì ad ascoltare il vento.
9: Chiudiamo con lo sport. La MotoGP, il mondiale arriva al Gran Premio d'Indonesia con una lotta al titolo apertissima. A sei gare dalla conclusione, Jorge Martin precede Marc Marquez di appena due punti. Marco Bezzecchi è più distante a 49 lunghezze dalla vetta. Nella conferenza stampa di Mandalika, Marquez ha indicato l'Aprilia come favorita su questa pista, assicurando però di sentirsi in buona forma con la sua Ducati. Martin si è detto fiducioso nei progressi della moto. Bezzecchi punta invece a tornare subito competitivo e a restare vicino ai due rivali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Le news tornano tra un'ora circa.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia,
0: da 50 anni accanto a voi.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Via libera definitivo della Camera alla riforma della legge elettorale con 227 sì, esulta la maggioranza che tiene sul voto segreto, i no sono stati 164, mentre le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa. Nel suo intervento la segretaria Dame Schlein ha scandito prima le poltrone, il vostro slogan, soddisfatta invece la premier Meloni, che in un post ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti. Con l'approvazione definitiva della nuova legge, aggiunto, gli italiani potranno scegliere tutto. E dunque dal 2027 si voterà con il cosiddetto Stabilicum, che ridisegna il meccanismo con cui i voti degli elettori vengono convertiti in seggi in Parlamento. Tra le novità, il premio di maggioranza per chi supera il 42% dei voti. Viene inoltre introdotto l'obbligo di indicare sulla scheda il candidato premier di coalizione. Un'altra morte sul lavoro, stavolta a Roma, in un'officina della zona di Casal Monastero. Un uomo ha perso la vita a causa dell'esplosione di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un camion. Nonostante il rapido intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 che hanno provato a rianimarlo, per lui non c'è stato nulla da fare. Indagini sono in corso per tentare di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, lo ha ribadito la portavoce dell'Unione Étudiante des Places de la Bastille, punto di raduno della cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca a Parigi, coinvolte molte altre città tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. Le elezioni intanto sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici della Francia, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Il premier Le Cornu ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine d'ottobre, ma che gli spazi di dialogo avviati nelle scuole continueranno fino alla settimana prossima. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Un buon giovedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, sulla statale 33 del Sempione si viaggia rilento in prossimità di Domodossola in entrambi i sensi di marcia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza verso Aosta. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Sabato dalle 22, muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

M'hanno fregato l'amore. L'avevo messo lì, giuro lì, nel secondo cassetto. Volevo restasse due giorni, non molto, due giorni, lontano dal letto. M'hanno fregato la rabbia. L'avevo messa sul terrazzo, sotto la sabbia, aspettando che il vento le togliesse la sabbia di dosso quando era il

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. Che finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
6: Pane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Continua lo scontro politico sulla nuova legge elettorale approvata definitivamente dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Nel pomeriggio Giorgia Meloni ha rivendicato la compattezza del centrodestra e il ritorno del voto di preferenza. Per il governo la riforma assicura maggiore stabilità e una scelta più chiara prima delle elezioni. Le opposizioni contestano invece un sistema che a loro giudizio favorisce la maggioranza. Il leader di Più Europa, Riccardo Maggi, ha annunciato la sospensione dello sciopero della fame e ha ribadito le proprie obiezioni sulla costituzionalità della legge, richiamando l'attenzione del presidente Mattarella.
9: La Banca Centrale Europea mantiene alta l'attenzione sull'inflazione. Dai verbali della riunione di settembre, pubblicati nel pomeriggio, emerge che alcuni governatori considerano giustificato un ulteriore aumento dei tassi di un quarto di punto. Il livello raggiunto a settembre, pari a 2,5%, viene ancora collocato nell'intervallo considerato neutrale per l'economia. Secondo questa valutazione, un nuovo intervento aiuterebbe a riportare stabilmente l'inflazione verso l'obiettivo. Si tratta delle posizioni espresse durante il precedente consiglio direttivo.
8: Andiamo all'estero. Sale a 33 morti il bilancio dell'attacco russo che ha colpito due autobus a Kramatorsk, nell'Ucraina orientale. Lo riferiscono le autorità locali. Il governatore Vadim Filashkin ha disposto la sospensione del trasporto pubblico sia a Kramatorsk sia nella vicina Sloviansk, indicando come priorità la protezione degli abitanti. La decisione arriva dopo un netto peggioramento delle condizioni di sicurezza. Proseguono intanto le operazioni tra le macerie a Priliuk, nella regione di Cherniv, dove un altro attacco ha distrutto un edificio residenziale. I soccorritori continuano a rimuovere le strutture crollate.
9: Torniamo in Italia. Attacco informatico contro il sito del Ministero degli Esteri. La Farnesina ha comunicato nel pomeriggio che i tentativi sono in corso dalla mattinata. Secondo il Ministero, i sistemi di protezione ne hanno finora contenuto gli effetti, senza provocare disservizi. Il monitoraggio prosegue con il Polo Strategico Nazionale e le autorità competenti. Le verifiche riguardano anche i siti delle ambasciate e dei consolati italiani all'estero per accertare eventuali tentativi analoghi.
8: Restano gravi le condizioni dell'attore Davide Iacopini, ricoverato in terapia intensiva al San Camillo di Roma dopo un'aggressione. Il bollettino diffuso nel pomeriggio conferma un grave trauma cranico, intervento neurochirurgico. Il decorso dopo l'operazione è regolare, ma l'attore rimane sedato e la prognosi è strettamente riservata. Gli investigatori cercano una minicar elettrica nera. Sono quattro gli episodi al vaglio della procura che procede per tentato omicidio. Si verifica se gli aggressori siano gli stessi in tutti i casi. Non ha trovato conferma l'ipotesi di una sfida organizzata sui social.
9: Voltiamo pagina. Il Nobel per la letteratura 2026 è stato assegnato alla canadese Anne Carson, poetessa, saggista e traduttrice. Ha 76 anni ed è nata a Toronto. L'Accademia di Svezia ha premiato la capacità di creare nuove forme letterarie attraverso il dialogo con la tradizione classica. Studiosa di Saffo ed Euripide, Carson intreccia nelle sue opere poesia, prosa e teatro. Tra i titoli pubblicati in Italia, Autobiografia del Russo e La bellezza del marito. Quando ha ricevuto la telefonata dall'Accademia, si trovava in Islanda, ha raccontato di essere lì ad ascoltare il vento.
8: Chiudiamo con lo sport. La MotoGP, il mondiale, arriva al Gran Premio d'Indonesia con una lotta al titolo apertissima. A sei gare dalla conclusione Jorge Martin, precede Marc Marquez di appena due punti. Marco Bezzecchi è più distante a 49 lunghezze dalla vetta. Nella conferenza stampa di Mandalika, Marquez ha indicato l'Aprilia come favorita su questa pista, assicurando però di sentirsi in buona forma con la sua Ducati. Martin si è detto fiducioso nei progressi della moto. Bezzecchi punta invece a tornare subito competitivo e a restare vicino a due rivali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
10: Le news tornano tra un'ora circa.
11: Torino 104.7.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Via libera definitivo della Camera alla riforma della legge elettorale con 227 sì. Esulta la maggioranza che tiene sul voto segreto, i no sono stati 164. Le opposizioni nelle dichiarazioni di voto hanno rinnovato tutte le critiche ed esposto cartelli con scritto, tra gli altri, legge truffa. Soddisfatta la Premier Meloni che in un post scrive: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso abbiamo risposto con i fatti. Nuove mobilitazioni studentesche in Francia, in migliaia oggi in Piazza della Bastiglia a Parigi. I sindacati degli studenti avvertono: finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo non smetteremo di scendere in piazza.
3: L'economia.
2: Via libera della Commissione europea alla richiesta italiana di utilizzo della clausola per uno scostamento di bilancio sulle spese per difesa ed energia, come prevede il decreto di programmazione della finanza pubblica varato dal governo. Lo mette in discussione la sostenibilità fiscale nel medio termine, spiega Bruxelles, che già ad agosto aveva aggiunto le spese energetiche a quelle militari nei requisiti di flessibilità. Il via libera definitivo è atteso tra un mese dal Consiglio dei 27. Ai nostri microfoni il caporedattore Economia di Repubblica, Giovanni Del Vecchio, specifica gli importi implicati e le modalità possibili del loro impiego.
4: 28 miliardi in due anni, quindi 14 miliardi per il 2027 e 14 miliardi per il 2028. Si tratta di spese che sono suddivise per l'energia, per la difesa, e soprattutto sono spese che però non possono essere utilizzate per dare degli aiuti generalizzati, come per esempio appunto lo sconto delle accise oppure eventuali aiuti in bolletta agli italiani, ma devono essere utilizzati per poter in qualche modo contribuire alla transizione energetica e soprattutto fare degli investimenti.
2: E l'annuncio di Bruxelles fa rifiatare lo spread con i titoli tedeschi, tornato in parziale ripiegamento ma comunque ben oltre i 100 punti base. E dopo i rialzi alle pompe di benzina seguiti allo scadere dello sconto governativo sulle accise, l'osservatorio ministeriale segnala oggi un pur lieve abbassamento dei prezzi medi sulla benzina, comunque sopra i 2 euro al litro, invariato invece il gasolio. E il perdurare dello stallo negli scenari di conflitto dall'Ucraina al Medio Oriente spinge anche oggi le quotazioni internazionali del petrolio intorno ai 100 dollari al barile e fiacca ancora le borse per lo più negative. In Europa, Piazza Affari chiude a meno 1,35%. È tutto, a più tardi.
3: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Un buon giovedì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A4 Torino-Milano sono presenti code tra gli svincoli di Marcallo Mesero e Novara Est in direzione Torino. Ancora per un incidente sulla statale 33 del Sempione si viaggia a rilento in prossimità di Domodossola in entrambi i sensi di marcia. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza verso Aosta. Sulla A33 Asti-Cuneo si viaggia incolonnati per traffico intenso in prossimità di Cherasco in direzione Asti. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Antenna 1, stai con noi!

0: mia.
1: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Continua lo scontro politico sulla nuova legge elettorale approvata definitivamente dalla Camera con 227 voti favorevoli e 164 contrari. Nel pomeriggio Giorgia Meloni ha rivendicato la compattezza del centrodestra e il ritorno del voto di preferenza. Per il governo la riforma assicura maggiore stabilità e una scelta più chiara prima delle elezioni. Le opposizioni contestano invece un sistema che a loro giudizio favorisce la maggioranza. Il leader di Più Europa, Riccardo Maggi, ha annunciato la sospensione dello sciopero della fame e ha ribadito le proprie obiezioni sulla costituzionalità della legge, richiamando l'attenzione del presidente Mattarella.
6: La Banca Centrale Europea mantiene alta l'attenzione sull'inflazione. Dai verbali della riunione di settembre pubblicati nel pomeriggio emerge che alcuni governatori considerano giustificato un ulteriore aumento dei tassi di un quarto di punto. Il livello raggiunto a settembre, pari a 2,5%, viene ancora collocato nell'intervallo considerato neutrale per l'economia. Secondo questa valutazione, un nuovo intervento aiuterebbe a riportare stabilmente inflazione verso l'obiettivo. Si tratta delle posizioni espresse durante il precedente consiglio direttivo.
5: Andiamo all'estero. Sale a 33 morti il bilancio dell'attacco russo che ha colpito due autobus a Kramatorsk nell'Ucraina orientale. Lo riferiscono le autorità locali. Il governatore Vadim Filashkin ha disposto la sospensione del trasporto pubblico sia a Kramatorsk sia nella vicina Sloviansk, indicando come priorità la protezione degli abitanti. La decisione arriva dopo un netto peggioramento delle condizioni di sicurezza. Proseguono intanto le operazioni tra le macerie a Priluk nella regione di Cherniv, dove un altro attacco ha distrutto un edificio residenziale. I soccorritori continuano a rimuovere le strutture crollate.
6: Torniamo in Italia. Attacco informatico contro il sito del Ministero degli Esteri. La Farnesina ha comunicato nel pomeriggio che tentativi sono in corso dalla mattinata. Secondo il Ministero, i sistemi di protezione ne hanno finora contenuto gli effetti senza provocare disservizi. Il monitoraggio prosegue con il Polo Strategico Nazionale e le autorità competenti. Le verifiche riguardano anche i siti delle ambasciate e dei consolati italiani all'estero per accertare eventuali tentativi analoghi.
5: Restano gravi le condizioni dell'attore Davide Jacopini, ricoverato in terapia intensiva al San Camillo di Roma dopo un'aggressione. Il bollettino diffuso nel pomeriggio conferma un grave trauma cranico e un intervento neurochirurgico. Il decorso dopo l'operazione è regolare, ma l'attore rimane sedato e la prognosi è strettamente riservata. Gli investigatori cercano una minicar elettrica nera. Sono quattro gli episodi al vaglio della procura che procede per tentato omicidio. Si verifica se gli aggressori siano gli stessi in tutti i casi. Non ha trovato conferma l'ipotesi di una sfida organizzata sui social.
6: Voltiamo pagina. Il Nobel per la letteratura 2026 è stato assegnato alla canadese Anne Carson, poetessa, saggista e traduttrice, ha 76 anni ed è nata a Toronto. L'Accademia di Svezia ha premiato la capacità di creare nuove forme letterarie attraverso il dialogo con la tradizione classica. Studiosa di Saffo ed Euripide, Carson intreccia nelle sue opere poesia, prosa e teatro. Tra i titoli pubblicati in Italia, Autobiografia del Rosso e La bellezza del marito. Quando ha ricevuto la telefonata dall'Accademia, si trovava in Islanda, ha raccontato di essere lì ad ascoltare il vento.
5: Chiudiamo con lo sport. La MotoGP, il mondiale, arriva al Gran Premio d'Indonesia con una lotta al titolo apertissima. A sei gare dalla conclusione, Jorge Martin precede Marc Marquez di appena due punti. Marco Bezzecchi è più distante a 49 lunghezze dalla vetta. Nella conferenza stampa di Mandalika, Marquez ha indicato l'Aprilia come favorita su questa pista, assicurando però di sentirsi in buona forma con la sua Ducati. Martin si è detto fiducioso nei progressi della moto. Bezzecchi punta invece a tornare subito competitivo e a restare vicino ai due rivali. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Eccolo il momento della giornata dedicato alla musica nuova, alla musica indipendente, alla musica targata Saranno Suonati. Io sono Riccardo Pellegrini per presentarvi le novità del giorno e allora partiamo da No. Questo è il titolo del nuovo singolo firmato Pa-

piedi a terra, ma sul terreno degli altri. Ci ho provato per anni, ma non fa per me. Non mi resta altra scelta.

0: la risposta è no.
1: Pantarei, cantante, sassofonista che arriva da quel di Treviso con questo nuovo singolo che si chiama No e che oggi ha aperto la nostra pagina Saranno Suonati. Un gradito ritorno, quello di Mimmo Cavallo, nuovo progetto anche per lui e questa è Alla Sync.

alla 5 della tarde, il nuovo singolo di Mimmo Cavallo, estratto dal suo nuovo album, oggi qui a Saranno Suonati, dove c'è anche Angelica De Mondi con Au Revoir.

singolo di Francesco Serra, L'infinito voglio te, oggi completa la lista di segnalazioni targate saranno suonati. La musica indipendente torna domani alla stessa ora.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Auto Francia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La riforma elettorale legge oggi il via libera definitivo della Camera con 227 sì, esulta la maggioranza che supera la prova del voto segreto. I no sono stati 164, le dichiarazioni di voto tra le dure proteste delle opposizioni che hanno rinnovato tutte le critiche ai provvedimenti ed esposto cartelli con scritto tra gli altri legge truffa. Evoca i ricorsi alla Consulta e il leader di Più Europa Maggi, la battaglia si sposta nei tribunali. Il leader dei 5 Stelle Conte punta l'indice contro Meloni, la prima premier donna che sbarra la strada alle altre donne. Prima le poltrone, vostro slogan, l'attacco della segretaria Damian Schlein. Soddisfatta la premier Meloni che in un post ha scritto: a chi sperava di vedere il centrodestra diviso, abbiamo risposto con i fatti. Premio di maggioranza, capilista bloccati, no alla parità di genere sono alcune delle novità inserite nella nuova legge elettorale, i particolari nella scheda di Marco Mancini.
3: La nuova legge elettorale prevede un meccanismo proporzionale con premio di governabilità fisso di 70 deputati e 35 senatori a chi abbia ottenuto il miglior risultato se ha superato la soglia del 42% in entrambe le Camere. Il testo prevede la reintroduzione delle preferenze con capolista bloccato senza parità di genere. Le liste e le coalizioni dovranno inoltre indicare al momento del deposito del contrassegno il nome di chi proporranno come candidato per la guida del governo al Presidente della Repubblica e il conseguente programma. Restano per l'ingresso in Parlamento le soglie di sbarramento previste dal Rosatellum al 10% per le coalizioni e al 3% per le liste con il ripescaggio per il migliore presentatosi in coalizione. Salgono a 6.000 le firme per collegio che chi non è in Parlamento deve raccogliere per partecipare alle elezioni politiche. Infine, le circoscrizioni all'estero vengono ridotte da 4 a 2 per la Camera e da 4 a una sola per il Senato.
2: Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, lo ha ribadito la portavoce dell'Unione Étudiante de Place de la Bastille, punto di raduno del cosiddetto quarto atto della mobilitazione studentesca a Parigi, coinvolte in molte altre città, tra cui Marsiglia, Nantes, Lione e Lille. Le elezioni, intanto, sono totalmente o parzialmente sospese in 375 istituti scolastici, secondo le stime del Ministero dell'Istruzione. Il Premier Le Cornu ha annunciato che le prime decisioni del governo saranno presentate alla fine di ottobre, ma che gli spazi di dialogo avviati nelle scuole continueranno fino alla settimana prossima. Il 13 in programma una nuova manifestazione. È stato operato d'urgenza alla testa Davide Iacopini, l'attore genovese di 42 anni aggredito lunedì scorso nel quartiere Monteverde di Roma. Ora è ricoverato nel reparto di terapia intensiva all'ospedale San Camillo e la prognosi è riservata. Secondo una prima ricostruzione, Iacopini era a bordo di un monopattino quando sarebbe stato avvicinato da una minicar e uno degli occupanti lo avrebbe colpito facendolo cadere. La procura ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Sempre nella stessa zona, domenica scorsa una donna aveva denunciato un'analoga aggressione. La polizia locale sta dunque analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza e non si esclude che gli autori possano essere minorenni. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. A causa di un incidente sulla A4 Torino-Milano sono presenti code tra gli svincoli di Marcallo Mesero e Novara Est in direzione Torino. Vi anticipiamo quindi che la A26 Genova-Gravellona-Toce verrà chiusa per lavori tra gli svincoli di Casale Monferrato Sud e Casale Monferrato Nord in direzione Gravellona-Toce dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Infine vi ricordiamo che lungo la A7 Milano-Genova per lavori verrà chiuso lo svincolo in uscita di Serravalle Scrivia verso Milano dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina, buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Aperti la domenica dalle 15 alle 20.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Autofrancia.
2: Da 50 anni accanto a voi.
4: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arbal o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
5: Jazz Train

0: Jazz Train.
1: Un caro saluto da parte di Francesco Sciarretta, siete sul Jazz di Jazz Train come settimanalmente accade da qualche anno a questa parte. Un buon ascolto, un buon divertimento con noi. Cominciamo questo incontro di un'ora con un brano famosissimo. Si tratta di Human Nature, scritto dal tastierista dei Toto, Steve Porcaro, e dal paroliere John Battis, interpretato da Michael Jackson in un famoso album del 1983 come Thriller. Però questa è la versione di un musicista africano proveniente dalla Nigeria, si chiama Koba Masuku, dal vivo Human Nature.
2: Look

0: I'll just keep playing. Ladies and gentlemen. Oh my goodness. Oh my goodness. It is Songs and Stories, guys. And you guys are amazing. I'm glad you came out here. You definitely have discriminating tastes and you appreciate a different sound, and I'm very happy to have you in my corner.
1: Un brano famosissimo scritto da Steve Porcaro, tastierista dei Toto, e dal paroliere John Battis, una versione presente in un disco altrettanto celebre di Michael Jackson come Thriller. Questa era una versione di un musicista e autore africano dalla Nigeria, Cobams Asukuo, con questa versione dal vivo di Human Nature. Jazz italiano con un trio di ottimi artisti, sono Pulse Trio, ed eseguono dal vivo un brano scritto da Paul McCartney dal titolo My Valentine. Pulse Trio.

Just Train, la musica di qualità alla radio.

sì. La musica di Maurizio Capone, artista di Napoli, spesso controcorrente, artista vero, autentico, la sua musica spesso, se non esclusivamente, è suonata da strumenti riciclati dai rifiuti, e questo album, come Mozzarella Niga di qualche anno fa, dal quale abbiamo estratto Global Unity, è un esempio della sua filosofia musicale, della sua filosofia anche di ricerca sonora. Un brano come Global Unity ascoltato su Jazz Train per Maurizio Capone, Bung de Bangt, l'album Mozzarella Niga. Loro invece sono una band tedesca, si definiscono techno band, suonano mix fra brani noti di DJ con arrangiamenti tipici delle marching band, sono 11 elementi, i fiati ovviamente la fanno da padrone, e ascoltiamo dunque Moite con questa You and Me, Moite.

11 ragazzi bravissimi sono la Moite, si definiscono Techno Marching Band, un po' riferendosi alle Marching Band di New Orleans, e questo è un po' il loro suono caratteristico. Riprendono spesso brani di DJ più o meno famosi. Questo era comunque You and Me dal vivo per Moite. Un salto indietro nel tempo su Just Train al 1965 con un cantante famoso all'epoca, era Roger Miller con King of the Road.

La voce di Roger Miller, famosissima al tempo, siamo nel 1965 con questa King of the Road, un brano che si muove fra swing e country, estratto da un disco come The Return of Roger Miller, sempre dello stesso anno. Roger Miller su Just Train, cambiamo completamente pagina andando sul suono Latin Jazz di un pianista notevole, si chiama Alfredo Rodriguez, e riprende un brano scritto dal cantante e musicista dominicano Juan Luis Guerra, uno dei massimi rappresentanti della musica caraibica. Questa è la sua Barbucas de Amor, la band di Alfredo Rodriguez con la vocalist Elif Sanchez.

0: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
1: Autofrancia.
0: Da 50 anni accanto a voi.
2: ¿Estáis escuchando?

Tutto quello che un musicista può fare è essere vicino alle fonti della natura e sentire così, che è in comunione con le leggi naturali. John Coltrane.

il suono della mandola con l'arte musicale di Piero Gallo, artista di Napoli, navigatissimo, ha suonato con i più importanti musicisti dell'area campana, uno su tutti Enzo Avitabile, con il quale ha condiviso studi di registrazione e palco per circa 30 anni, oltre a lavorare con altri artisti di primissimo piano. Questa era una suggestiva sua composizione come Song Folk per Piero Gallo.

su Jazz Rain siamo giunti a un quarto d'ora dal termine, sempre con Francesco Sciarretta in radio come ogni settimana. Questa era la musica di Allah Rahman, produttore musicista indiano che abbiamo avuto l'occasione di riascoltare alla radio quest'oggi. Restiamo in tema di musica etnica con un gruppo proveniente dalla Palestina. Loro sono El Fonun, Palestinian Popular Dance Troupe.

0: Nuova veste per Santa Rosa, un brano del 1991 di Gino Vannelli, presente in Nightwalker, in un vinile dell'epoca riproposto recentissimamente con una band stratosferica. Loro sono Leonid and Friends, stratosferica super band russa, con questa nuova versione orchestrale di Santa Rosa. Prossimo artista, torniamo alla musica italiana con una bella rilettura di un classico di Lucio Dalla da parte di Elsa Baldini con il suo quartetto. Ci ascoltiamo insieme Tutta la vita, Elsa Baldini quartetto dal vivo.
1: Tutta la vita con questo orribile rumore, su e giù nel mezzo delle scale, le spalle contro quella porta.

0: grazie.
1: La voce di Elsa Baldini, nata in Svizzera, poi cresciuta artisticamente in Italia, ha collaborato per molti anni con diversi artisti, fra i più conosciuti come ad esempio Giorgia, Tosca, Max Gazzè, Gerardina Trovato, Andrea Bocelli e Francesco De Gregori. Questa era una sua versione dal vivo per un suo omaggio a Lucio Dalla con Tutta la vita, con il suo quartetto Elsa Baldini su Just Train. Chiudiamo il nostro appuntamento quest'oggi con la scoperta di una fresca band tedesca. Loro sono Jazz Rausch Big Band, mischiano il loro suono tra soul, funk e musica techno, un mix davvero interessante e poco consueto, con questo brano Who's Your Daddy. Con Jazz Rausch Big Band ci salutiamo, l'appuntamento con me e con Just Train Radio per la prossima settimana. Jazz Rausch Big Band, Who's Your Daddy?

0: Sono le 23.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Antenna 1, la radio per chi vive la notte.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Night Long, il programma che accende la notte.
1: Say what to

0: È mezzanotte e due minuti. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
2: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È l'una. Sabato mattina su Antenna 1 la radio, speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.